Immaginatevi questa scena. Siamo in California nel 1976, dentro uno studio di registrazione dove da qualche settimana un gruppo di 5 musicisti si trova per incidere il suo nuovo album. Ma c'è un problema. Questi 5 individui non si rivolgono la parola. Fanno parte della stessa band, che peraltro in quel momento è già una realtà abbastanza consolidata e con un certo seguito. Sono amici e suonano insieme da anni. Alcuni addirittura

su 24. In pratica, questi cinque musicisti si mettono al lavoro solo nel cuore della notte, ormai strafatti dopo intere giornate di consumo sfrenato e senza limiti di alcol e cocaina, come fossero degli zombie. Eppure, da questo quadretto, non proprio idilliaco, scaturirà fuori quello che, ancora oggi, è considerato un autentico miracolo. In cosa consiste? Rimanete qui con me e pian piano lo scopriremo insieme. Ah, un'ultima cosa. Loro sono i Fleetwood Mac.

1976, dicevamo. In quel preciso istante i Fleetwood Mac sono tutt'altro che degli sconosciuti. Avevano già esordito svariati anni prima, proponendo sonorità blues, una sorta di blues bianco. Poi, dopo qualche disco e un andirivieni pressoché continuo di vari musicisti, nel 1975 erano giunti finalmente alla line-up del successo, quella formata da Mick Fleetwood e John McVie, i due membri fondatori da cui la band prende il nome, rispettivamente batteria e basso. Quindi Lindsey Buckingham alla chitarra e infine le due donne, Christine McVie alle tastiere e Stevie Nicks come voce principale. Con questa formazione avevano appena raggiunto la fama con l'album omonimo, caratterizzato da un rock melodico piuttosto diverso dagli inizi. Tutto bene quindi? Non esattamente, perché è proprio col successo commerciale che arrivano i problemi, quelli grossi. Il clima all'interno dei Fleetwood Mac che si stanno apprestando a registrare il nuovo disco, intitolato Rumours, è disastroso. Dal lato artistico sentono la pressione di dover confermare gli ottimi risultati dell'album precedente e magari, perché no, di alzare l'asticella per raggiungere un pubblico ancora più ampio. Dal punto di vista personale, invece, reduci da un lunghissimo tour durante il quale viaggiavano in continuazione, riposavano poco ed erano costretti a stare insieme tutto il giorno, cominciano a sopportarsi sempre più controvoglia. I rapporti si stanno sgretolando, complice il vortice in cui erano entrati tra litigi, abuso di droga, eccessi di varia natura e, soprattutto, drammi sentimentali. Quest'ultimo fattore, nel loro caso, è ancora più amplificato perché le burrascose relazioni amorose tra tradimenti e divorzi si snodano all'interno della stessa band. In circostanze simili, qualsiasi altro gruppo sarebbe imploso. Insomma, ci sono tutti i presupposti perché il disco successivo si riveli un fallimento.

La storia dei Fleetwood Mac ne contiene dentro almeno un'altra dozzina. La prima che voglio raccontarvi è quella che vede protagonisti il talentuoso chitarrista Lindsey Buckingham e la cantante Stevie Nicks. I due erano da anni inseparabili, sia dal punto di vista personale che da quello creativo e lavorativo. Non erano solo compagni di band, ma formavano una coppia anche nella vita. Nel 75 i Fleetwood stavano cercando un nuovo chitarrista e Mick Fleetwood, il batterista, sentito una canzone del duo Buckingham Nicks, rimane colpito dal carisma del primo e gli chiede di diventare il nuovo chitarrista ufficiale della band. Buckingham accetta, ma ha una condizione: coinvolgere anche la compagna Stevie Nicks. Il loro arrivo sancisce una

rivoluzione per il gruppo, rendendolo unico nel panorama dell'epoca. Per prima cosa, con l'ingresso della Nyx, le donne diventano due, evento raro ai tempi per una rock band. In seconda battuta, il complesso ora è costituito sia da membri inglesi che americani, musicisti con sensibilità e tradizioni decisamente diverse che, combinate, creano una miscela inedita e attraente per entrambe le sponde dell'Atlantico. Il prodotto finale che ne risulta è un sound ricercato che è anche adatto alle radio commerciali. Ma c'è un ma.

Lindsay Buckingham e Stevie Nicks, dicevamo, i due nuovi arrivati. Buckingham è un autore creativo e un chitarrista immenso che vanta una caratura tecnica e un gusto eguagliabile da pochi. I suoi arrangiamenti sono sempre geniali e capaci di decine di sfumature anche in un solo pezzo. Ancora oggi, quando l'ascolto, io personalmente mi scopro a trovare nuovi particolari mai notati prima. Stevie Nicks invece ha una voce molto personale che si rivela il veicolo espressivo ideale per la malinconia a tratti oscura di quella macchina perfetta che risponde al nome di Fleetwood Mac. In più è una bellezza hippie, quasi eterea. Sul palcoscenico è il punto di riferimento e quando apre a ventaglio le braccia sembra avere qualcosa di magico con quel suo modo di agghindarsi da maga, da fattucchiera, come nelle favole. Come se pescasse da un vecchio baule stracci, talismani, cappelli a cilindro e tamburelli. Grazie al loro ingresso nella band, come detto, era arrivato il successo con l'album omonimo del 75, primo posto anche per merito del singolone Rhiannon, scritto proprio dalla Nicks. Ma subito dopo era iniziato quel periodo buio di cui vi accennavo a inizio puntata. E i primi a cedere sono proprio Buckingham e Stevie Nicks, che però fanno una cosa inaspettata.

La storia d'amore tra Stevie Nicks e Lindsey Buckingham finisce dopo tanti anni. E per aggiungere un po' di pepe, lei inizia una relazione segreta con Mick Fleetwood, il batterista della loro stessa band, il quale contemporaneamente stava divorziando. Eppure, se dopo un intrigo simile qualsiasi altro gruppo si sarebbe sciolto, in questo caso invece i protagonisti affidano alla musica il compito di sistemare le cose, usando le canzoni per comunicare tra loro come non riescono a fare nella vita. In sostanza, invece di andarsene sbattendo la porta, come avrebbero fatto in tanti, entrambi ci scrivono sopra delle canzoni. Il chitarrista, Buckingham, un bel giorno arriva con il testo di un brano intitolato Go Your Own Way, ovvero vai per la tua strada, un pezzo che recita il verso amaro Loving you isn't the right thing to do, ovvero amarti non è la cosa giusta da fare, e altre parole che fanno emergere le cicatrici del legame appena interrotto. Stevie lo legge, capisce che parla di lei e si stizzisce per una frase che allude al fatto che lei lo tradisse. Gli chiede di toglierla, lui non lo fa. E una volta pubblicata, ogni sera dovranno salire sul palco e cantarla in un duetto ricco di tensione, che trova il suo apice quando il ritornello divampa in un grido di liberazione impetuoso, con l'invito esplicito all'ex compagna di andare per la sua strada. Go your own way.

mi vengono i brividi solo a pensarci, cioè non riesco a immaginare cosa provassero a duettare uno a fianco all'altro davanti a migliaia di persone, su parole che in realtà erano una frecciata, neanche troppo velata, di un membro nei confronti dell'altro, come nella sceneggiatura di una soap opera sonora. Stevie Nicks non rimane con le mani in mano e a quella canzone risponde con una sua creazione. Un pomeriggio non si presenta allo studio principale in cui stanno procedendo i lavori per il disco, ma prende una tastiera e si isola, recandosi in un'altra sala di incisione. Si rilassa e, come in una specie di magia, in 10 minuti mette nero su bianco Dreams, la triste replica all'ex consorte. Finito di scriverla, capisce subito che è speciale, ma non è sicura di farla sentire al resto della band. E infatti, al primo impatto, non piacerà agli altri, che la trovano noiosa e monocorde. Tuttavia Stevie insiste e alla fine il brano viene inciso con quel magnifico e insolito arrangiamento un po' disco music, accompagnato da una chitarra mesta e molto dosata dello stesso Buckingham. Il tema richiama lo stato d'animo della cantante, l'abbandono e il distacco, cantati con una vocalità che sprigiona un senso di malinconia devastante, con frasi come, ve la dico in italiano, «Dici che vuoi la tua libertà. Bene, chi sono io per privartene? Ma ascolta attentamente il suono della solitudine. Ti farà impazzire ricordando ciò che avevi e ciò che hai perso». Parole, anche queste, pronunciate in tour ogni sera a 2 metri di distanza dall'uomo a cui si rivolgono.

Adesso magari qualcuno di voi starà pensando, vabbè, un gruppo di 5 musicisti, due di questi stanno insieme e si lasciano, nulla di così inconsueto. Beh, intanto appunto già il fatto che il loro rapporto termini ma rimangano nella stessa band non era così scontato. Ma ecco, se una coppia che si lascia vi sembra poca cosa, che ne dite allora di due coppie e sempre all'interno dello stesso gruppo? Nix e Buckingham infatti non erano gli unici legati sentimentalmente nei Fleetwood Mac. E non erano nemmeno gli unici in crisi. Altri due membri, John e Christine McVie, rispettivamente bassista e tastierista, erano sposati e proprio nello stesso periodo divorziano dopo 8 anni di matrimonio. Era stato John, qualche anno prima, a portare nel gruppo la moglie, il cui ingresso aveva contribuito a smussare il sound della band, aggiungendo un tocco più raffinato. Fatto sta che pure loro, sempre intorno al 76-77, si separano e Christine, quasi in contemporanea, inizia a frequentare apertamente il tecnico delle luci della band. I due ex coniugi smettono di parlarsi, ma per qualche strana ragione, anche in questo caso, continuano a suonare insieme, nel costante equilibrio precario che caratterizza i Fleetwood Mac. Come se non bastasse, questa nuova relazione la ispira a comporre You Make Loving Fun, una canzone che celebra la rinnovata riscoperta dell'amore e del sesso, con versi come Hai reso l'amore divertente e ci sei solo tu. La situazione quindi è analoga a quella del duo Buckingham-Nix. Anche qui infatti non solo John McVie dovrà sopportare di avere quella canzone nel disco, ma sarà pure costretto a suonarla in concerto tutte le sere per il resto della sua vita. Suonare una canzone che esalta l'uomo con cui la sua ormai ex moglie, che lui ama ancora, ha una storia d'amore.

Insomma, in questo marasma generale di coppie che scoppiano, tradimenti, piste di cocaina, alcol a fiumi e un clima pesante, il tutto all'interno del gruppo, alla fine non si sa come i Fleetwood Mac non solo rimangono uniti, ma nel 1977 danno alle stampe il loro capolavoro, Rumours, un album comprendente queste e altre canzoni completamente incentrate sulle loro vicende personali. Appena uscito, Rumours sfonda immediatamente, trasformando i Fleetwood Mac in superstar internazionali. E ad oggi, con oltre 40 milioni di copie vendute, è uno degli album più acclamati di sempre. Paradossalmente, furono proprio le vite allo sbando a stimolare questi artisti, convertendo il loro stato di frustrazione nel disco della vita, sia in termini di parole, di cui abbiamo detto molto, sia di sonorità. La produzione dell'album infatti è scintillante, dalle armonie vocali ai ricami di chitarra all'organo tutto è perfettamente dosato e non prevarica sul resto. A distanza di quasi 50 anni, Rumours rappresenta un modello per via di quegli arrangiamenti impeccabili che lo fanno sembrare fuori dal tempo, oggi come allora, nel 1977, quando là fuori infuriava il punk e loro se ne uscirono con queste perle luccicanti curate al millimetro. L'esempio più calzante è Don't Stop, canzone ariosa che in qualche modo è anche l'unica davvero positiva e distensiva del disco, con Christine che usa parole di buon senso, come a dire smettiamola di pensare a ciò che è stato, guardiamo avanti. Don't Stop mi serve anche per evidenziare quanto i Fleetwood Mac fossero dei maestri della melodia, capaci di sfornare una sfilza impressionante di ritornelli radiosi, firmati dal chitarrista Lindsey Buckingham e dalle due anime femminili del gruppo. Già, perché se vi ricordate, a inizio puntata, nel presentare i membri della band, ho nominato prima i maschietti, e poi ho detto, e infine le due donne. Beh, infine un corno, perché se siamo qui a celebrare i Fleetwood Mac, dobbiamo ringraziare prima di tutto proprio Christine McVie e Stevie Nicks. Per quale motivo? Ve lo dico fra meno di un minuto.

Nei Fleetwood Mac la centralità della donna è lampante. Si può tranquillamente affermare che se la band è entrata nell'Olimpo del pop rock, il merito principale sia proprio del binomio al femminile composto dalla tastierista e seconda voce, Christine, e dalla cantante, Stevie Nicks. Entrambe infatti sono state fondamentali in sede di scrittura e pur non essendo delle virtuose hanno saputo scrivere pezzi di alta fattura. A ripensarci, i brani principali che resero ufficialmente famosi i Fleetwood Mac 2 anni prima dell'uscita del capolavoro Rumours portano proprio la firma delle due donzelle. E se prendiamo le canzoni di maggior popolarità del loro periodo d'oro, ovvero la seconda metà degli anni 70, troviamo per Christine Say You Love Me, Songbird, You Make Loving Fun, Don't Stop, mentre per Stevie Rhiannon, Dreams, Gold Dust Woman e Sarah. Lo stesso vale per le maggiori hit degli anni 80 come Little Lies, Seven Wonders e Everywhere. E poi al talento creativo in fase compositiva, le due anime femminili dei Fleetwood Mac affiancano caratteristiche vocali e musicali di tutto rispetto. Stevie Nicks ha una voce unica che ha fissato quasi un nuovo standard di cantante rock al femminile. Mentre Christine, anche lei con una bella voce, era una tastierista elegantissima, del resto all'anagrafe di cognome faceva Perfect, e poi rappresentava un punto fermo nel gruppo, pacata, defilata, ma essenziale. Ho voluto sottolineare la centralità delle donne nei Fleetwood Mac perché a quei tempi nell'ambiente musicale c'era molto sessismo e solitamente a una musicista brava come gli uomini non veniva dato spazio. Invece Stevie e Christine erano in gamba e cambiarono le cose. Non c'era altra rock band al mondo che avesse due donne nelle due figure principali. Per questo si può dire che i Fleetwood Mac abbiano attuato una grandissima rivoluzione nella musica e nella società.

Voglio concludere facendo un salto in avanti di 10 anni. Finora ho tessuto le lodi di Rumours, incentrando questo episodio interamente sul periodo 76-77, ma oltre ad aver composto uno dei più grandi dischi rock, i Fleetwood Mac sono anche i titolari di quello che è, per me, uno dei più grandi dischi pop, ovvero quell'uscito nel 1987, esattamente 10 anni dopo, col titolo di Tango in the Night. Anche questo concepito dopo un periodo nero, in cui un membro è finito in riabilitazione, un altro accusava problemi di salute dovuti alle droghe e un terzo aveva dichiarato bancarotta. Nell'87 quindi, dopo alcuni altri ottimi album, tra cui lo sperimentale particolarissimo Tusk del 1979 che si mantiene sempre su alti livelli, arriva quello che sarà l'ultimo album dei Fleetwood Mac nella loro formazione più conosciuta a 5 teste. Con Tango in the Night si calano alla perfezione negli anni 80 più patinati, a tal punto che MTV manda spesso in rotazione i loro videoclip, attirando così anche nuove generazioni di ascoltatori. Ma la loro non è una semplice operazione di adattamento alle mode del periodo. A renderlo un disco straordinario, che diverrà il loro secondo più venduto, dopo Rumours, in Italia addirittura il più venduto, oltre alla solita produzione brillante, è soprattutto un'ispirazione incredibile per le melodie. Non a caso le hit saranno numerose. E adesso, per darvi un'idea, ci facciamo una bella scorpacciata veloce e ritmata dei ritornelli killer che arricchiscono questo disco. Cominciamo ad esempio dalle tastiere evocative di Seven Wonders, su cui poggia la voce energica di Stevie Nicks.

Ditemi voi come si fa a rimanere impassibili di fronte a sonorità così morbide e sognanti. Passiamo ora a quello che fu il primo singolo dell'album, firmato da Buckingham, che lo canta pure, in quel turbinio di percussioni. Questa è una delle più acustiche, Big Love.

Discorso simile a quello fatto per Seven Wonders può essere adattato anche alla prossima, Everywhere, una canzone che non sfigurerebbe in un LP degli ABBA. In questo caso abbiamo la voce sempre rassicurante di Kristin e quei coretti che ti mettono in pace col mondo.

Ebbene, abbiamo sentito tre singoli spacca classifica, ultra radiofonici, eppure ricercati e per niente scontati, né smaccatamente commerciali, per utilizzare un termine abusato quando si vuole criticare una canzone pop. Tango in the Night è uno di quegli album che hanno la capacità di riportarti indietro nel tempo, sia che tu abbia vissuto quel periodo, sia che tu lo abbia solo idealizzato nella tua mente, un po' come capita a me. In questo senso, uno dei singoli di punta e di maggior presa, la dolcissima Little Lies, ne è una dimostrazione evidente.

Insomma, un disco che ha un tripudio di melodie cristalline e che sarà il canto del cigno di questa perfetta macchina del pop rock che sono stati Fleetwood Mac del periodo compreso tra il 75 e l'87. Volevo intitolare questa puntata proprio così, La macchina perfetta. Non so se alla fine lo farò, anzi se lo avrò fatto, perché mentre sto registrando sono ancora molto indeciso e penso lo rimarrò fino all'ultimo secondo. Chissà cosa deciderà il Fabri del futuro. Perché è ben perfetta? Per tanti motivi. Per come è riuscita a reagire ai problemi interni, per il gusto nelle melodie e nel sound, per le personalità eterogenee che la caratterizzano ognuna col suo stile, e poi per quella capacità di essere riconoscibili pur con canzoni cantate da voci differenti. Di solito la voce è il marchio principale di ogni band, quello che la identifica prima di ogni altra cosa. Se i Fleetwood Mac hanno saputo distinguersi, pur con tre timbri molto diversi, significa che sono riusciti a coniare un impasto sonoro unico, che definire solo come pop rock sarebbe riduttivo perché ogni volta ti ritrovi a sentire e scoprire qualcosa di nuovo. In questo gruppo è anche difficile parlare di leader. In effetti, chi era il leader? Ce n'erano almeno tre. Caso rarissimo nella storia della musica. Tre menti che componevano, suonavano e cantavano a turno. Ma anche la sezione ritmica, basso e batteria, è stata fondamentale nonostante non scrivesse brani. Insomma, togli un pezzo qualsiasi e crolla tutto. Che altro aggiungere? Per buona parte di questo episodio ho posto l'accento sul contorno, sulle loro vicende personali tra eccessi e tormenti sentimentali. Non l'ho fatto per morbosità o gossip, ma perché sono state circostanze essenziali per la genesi delle loro canzoni, in particolare quelle del capolavoro Rumours, senza cui, forse, la storia dei Fleetwood Mac avrebbe preso un'altra piega. Si è trattato di eventi che hanno reso autentiche le loro composizioni, perché sai che esprimono sentimenti veri e profondi e riflettono quello che effettivamente loro hanno vissuto. Sono brani in cui tutti possiamo riconoscerci perché ciascuno di noi è stato innamorato e ha sofferto per amore. Non serviva certo suono ma nessuno apre per glorificare i Fleetwood Mac, ma era da tanto tempo che avevo voglia di parlare di loro, perché raramente si è assistito a un gruppo di musicisti così ben amalgamati artisticamente, meno, molto meno, a livello personale, ma soprattutto perché ascoltare i loro dischi non mi stanca davvero mai. E credo valga anche per tanti di voi. Ciao da Fabri, ci risentiamo fra due martedì con qualcosa di molto diverso.

Radio Web Base cambia pelle. Più rock, più vibrazione, più energia nelle tue orecchie. Accendi la rivoluzione sonora, rock e dintorni. Non-stop music. Radio Web Base, alza il volume.

0: Pai, l'hai provata due minuti e poi hai cambiato idea?
1: Ma vuoi davvero il numero o facciamo una risposta elegante?
0: Una media.
2: Sono pillole di AI.
0: Ok, ho capito. Dai, siamo a livelli preoccupanti.
1: Il problema è sempre lo stesso. Ce ne sono troppe e non sai mai quale scegliere davvero.
0: E ogni volta devi uscire, entrare in un'altra app, rifare tutto da capo.
1: Finché ti passa anche la voglia di provarle.
0: E invece esiste una soluzione molto più semplice.
1: Si chiama Po.
0: Scritto come?
1: Poe.
0: Che già dal nome sembra uno di quei personaggi misteriosi.
1: In realtà è molto più pratica. È un'app che mette insieme tante intelligenze artificiali nello stesso posto.
0: Quindi, invece di scegliere prima, provi e poi decidi.
1: Esatto, è come un motore di ricerca, ma per lei.
0: Apri, scrivi e puoi testare diversi modelli senza mai uscire dall'app.
1: Il che cambia completamente l'esperienza, perché inizi a capire davvero le differenze.
0: Tipo, qual è la più veloce? Quale risponde meglio? Oppure, quale è più utile?
1: E soprattutto, quale ti capisce al volo? Che non è scontato.
0: No, anche perché ogni AI ha il suo stile e finché non le provi, non capisci davvero.
1: Qui invece le metti quasi a confronto diretto.
0: Tipo, ok, vediamo chi lavora meglio oggi.
1: Esatto, una specie di sfida silenziosa tra algoritmi.
0: E che detta così è già inquietante, ma anche molto comoda, eh?
1: E soprattutto ti fa risparmiare un sacco di tempo.
0: Sì, perché non devi più saltare da una all'altra.
1: Hai tutto lì, nello stesso posto.
0: E poi ovviamente c'è il lato pratico.
1: L'app è gratuito per un numero limitato di richieste.
0: Sì, certo. Poi si passa ad un piano d'abbonamento come tutte le app.
1: Che ha senso solo se le usi davvero.
0: Non come quelle app che scarichi e dimentichi dopo due giorni.
1: Non fare esempi personali.
0: No, no, non sto facendo nomi, ma anche qua mi viene in mente qualcuno, eh.
1: Concentrati.
0: Il punto è che strumenti così cambiano proprio l'approccio.
1: Perché smetti di cercare la migliore.
0: Eh certo, e inizi a capire cosa funziona davvero per te.
1: Anche in base al momento, a quello che devi fare, a quanto

0: Radio Ogo Day.
1: From7va.fm/alterradio.
2: Ogo Day.
1: From7va.fm/alterradio. Ogo Day. From7va.fm/alterradio.
3: Solito orario sulla vostra antenna del cuore, la vostra emittente di fiducia riserva il quarto d'ora in questione a un collegamento con la redazione di 7va.fm che, come al solito, vi mette da parte uno spicchietto davvero pregno di emozioni e alta qualità, un periodo davvero fortunato per Ogo Day o Ogo Day che dir si voglia, soprattutto quando è che ci occupiamo delle grandi arti, che siano letteratura o altro, però anche e soprattutto direi situazioni musicali. Una super ospite grazie a uno dei ganci più attivi, il principe Vittorio Adelfi. Siamo in effetti in collegamento con Anne Res, vediamo se c'è. Pronto.
4: Ciao Chico.
3: Ciao Anne Res. Io faccio sempre una pausa per pronunciare il tuo nome, perché uno diceva questa qui da dove arrivare, da qualche paese strano ed esotico, invece è Serena al contrario, giusto?
4: Esatto, Aneres,
3: quindi tu vai con l'accento sulla E. Benissimo, anche sì. Io il mio nome Chico con la S scivolosa del portoghese significa Francesco, capito? Non fa pronunciato come bambino in spagnolo, no? Quindi è per quello che... No, però dobbiamo parlare di te, non dobbiamo parlare di me. Tra l'altro Serena Fiorentino, non so se si può dire il cognome, che è sì, molto sì. Bello e quindi è tutt'altro che da nascondere. Pensa al mio, che insomma un po' più di ferraglia, no? Invece sì, il tuo... Beh, almeno faccio musica rock spesso e quindi si addice. Invece anche a te non è casuale il cognome, perché la gavetta polverosa nelle cover band, nei locali dove ti sei maturata, l'hai trascorsa proprio a Firenze, quindi Serena Fiorentino, ovvero Aneres, ha portato insomma un po' il destino, perché sei una musicista dalla tenera età e quindi hai iniziato da subito a cantare e anche a comporre, no? Sia poesie che testi, sì. Oltre che composizioni musicali.
4: Sì, esatto, sì. Diciamo che Firenze è stata la mia casa dal punto di vista artistico, è stato quasi proprio un destino che il mio cognome fosse Fiorentino, infatti ne ho vissuto quasi 6 anni, c'è stata una bella gavetta lì.
3: E beh, insomma, stiamo parlando con Napoli, che è una città fantastica e meravigliosa, non contenta di essere nativa e residente in quel posto, cioè vabbè, adesso in un'altra città niente male, quindi ti accontenti di poco. Napoli, Firenze, manca Venezia e abbiamo...
4: È vero.
3: Ti tratti bene, insomma, vabbè, oh. Ma a parte gli scherzi, ti tratti bene perché si fa un gran parlare di quella che è la palestra musicale, e tu, anziché essere cresciuto in asettici studi televisivi, hai respirato le polveri del palco dappertutto. È bellissima anche questa esperienza a cavallo tra l'Asia e l'Europa, perché
4: sì,
3: mi hanno
4: in
3: detto...
4: Uzbekistan, sì.
3: In Uzbekistan, non mi veniva il nome. E lì com'è stato che sei stata fin laggiù?
4: Allora, mi trovavo ancora a Firenze all'epoca e insieme al musicista con la quale collaboravo siamo stati contattati da una promoter russa. Cercavano un duo che riproponesse le cover della musica italiana. È stata un'esperienza che è durata un mese, e a parte che è stata proprio un'esperienza di vita oltre che musicale, abbiamo fatto varie esibizioni in alcuni locali e teatri dell'Uzbekistan. Veramente un'esperienza che porto nel cuore, tra i migliori ricordi che ho.
3: Formativa, no? Perché poi
4: sì,
3: allora,
4: assolutamente
3: è vero,
4: sì,
3: è proprio vero che la musica italiana è più apprezzata di quanto non si possa pensare.
4: Sì, è molto più apprezzata sì all'estero, sì. Decisamente.
3: Ma apprezzare Aneres è davvero molto facile, perché adesso adesso l'abbiamo contattata anche perché c'è questa novità, un singolo nuovo di Zecca, ma moltissimi di voi l'avranno già ascoltata perché è andata davvero molto molto forte, una che davvero colpisce un po' in tutti i sensi, davvero di grande intensità, distratta, e direi che l'ascoltiamo senza indugiare oltre, poi ne parliamo un po'.
4: Sì.

0: questa Distratta?
1: Sì, sì, allora Distratta è un brano che parla del senso di smarrimento e solitudine che spesso nasce all'interno di relazioni e dinamiche sociali tossiche, diciamo che non si limita solo al racconto sentimentale, ma si estende un po' a tutti quei rapporti umani e sociali in cui uno si sente fuori posto, inadeguato e a volte anche colpevole senza una reale ragione. Infatti la distrazione in questo caso diventa quasi una metafora di una vulnerabilità che porta a restare in contesti dannosi, spesso senza una piena consapevolezza.
0: Beh, in effetti è molto intimo e questo sì. La protagonista quasi si autocolpevolizza, no? Di colpe, esatto, che poi non ha, esatto. Insomma, proprio l'inadeguatezza che a volte si viene a creare in relazioni appunto tossiche. È un termine che purtroppo va molto di moda in questo periodo.
1: Sì, va molto di moda, se ne parla tanto, diciamo che appunto purtroppo c'è anche la cosiddetta violenza psicologica che spesso porta a tutto questo, quindi è un tema abbastanza delicato.
0: Sì, direi, però sì. Bellissimo il prodotto, una confezione davvero curata nel dettaglio, in cui poi tra l'altro la tua versatilità canora davvero si

0: anche qui sicuramente dovrai darci chiavi di lettura, perché nulla è a caso nelle produzioni firmate da Aneres. Girasoli di novembre è un po' un controsenso, no? Perché a novembre c'è poco sole, però diciamo i girasoli continuano a seguire l'astro, no? Del sistema solare, per l'appunto, no?
1: Sì, infatti è stata utilizzata questa metafora dei girasoli di novembre, che rappresenta, diciamo, proprio questo, qualcosa che uno continua a cercare luce anche quando la stagione comunque sembra negarla, perché novembre comunque è un mese freddo, quindi di solito non ci sono girasoli. E questo brano parla proprio del coraggio di lasciare andare qualcuno per proteggere se stessi e riscoprire il valore della propria sensibilità.
0: E quindi ecco qua una metafora che mette in pista, insomma, il non arrendersi, il cercare sempre in qualche maniera il sole. Grosse novità.
1: Sì, il sole che poi alla fine poi si scopre che è dentro di noi, perché parla anche appunto dell'importanza dell'amore verso se stessi.
0: Eh sì, tra l'altro l'amore verso la musica ti porta ad essere molto impegnata. Hai avuto modo di esibirti anche nella mitica Piazza Plebiscito da buona parte europea, sì. Quindi è un obiettivo raggiunto, ma tanti sono i tuoi impegni, sempre in festival, progetti musicali. Adesso usciranno altre tracce da te firmate, perché ricordiamolo, Aneres, oltre ad essere una deliziosissima cantante, appunto è una cantautrice, ecco perché ci parla delle sue composizioni. Quindi nel mirino cosa abbiamo? La coltivazione di questo importante festival che stai praticando, giusto? E poi?
1: Sì, il 4 luglio ci sarà la finale al Teatro Lione di Roma del premio internazionale Eleonora Lavore, dove appunto presenterò questo brano Girasoli di novembre, che già è passato alla semifinale.
0: Quindi semifinale, incrociamo le dita. Sì, grazie per averci dato l'opportunità di averlo in un'anteprima.
1: Grazie
0: assolutissima, perché non è che l'altro, vabbè, lo conoscono tutti, va fortissimo, distratta, però Girasoli di novembre ce l'abbiamo solo noi. Allora ti ringraziamo, il tempo vola via in Algodè, soprattutto quando c'è ottima musica come quella che ci hai regalato. Grazie e prometti di darci sempre le tue anteprime, ok?
1: Assolutamente, grazie.
0: Ringraziamo allora Aneres con la sua Girasoli di novembre. Abbiamo ascoltato anche Distratta. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algodei. Però adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/altiradio.

L'Iran annuncia lo stop ai negoziati con gli Stati Uniti per l'escalation israeliana in Libano. Trump sente Netanyahu ed Hezbollah e assicura intesa per cessare gli attacchi. Il movimento sciita annuncia il sì alla tregua. La nostra linea non cambia. Se ci attaccano colpiremo Beirut, dice Netanyahu all'ONU, riunione del Consiglio di sicurezza sul Libano. Il 2 giugno fu svolta e base per un nuovo patto civile, dice Mattarella alla vigilia della festa della Repubblica. Poi l'appello, prevalga la forza della legge, non quella delle armi. Flessibilità sull'energia ma non per i sussidi dall'Unione Europea, filtra la possibile apertura alle richieste dell'Italia sul patto di stabilità. I cadaveri carbonizzati di 4 braccianti pakistani trovati all'interno di un'auto andata in fiamme in provincia di Cosenza. Gli inquirenti indagano per omicidio, 2 connazionali in questura. Sui social inneggiava l'ISIS ed evocava i fatti di Modena, fermato in Brianza un 21enne.

Ariadne con l'accusa di terrorismo internazionale. Si diceva pronto al martirio. I cavalli in fuga per le vie di Roma per i fuochi d'artificio in attesa della decisione della procura. Gli agenti coinvolti sono stati esclusi dalla parata ai Fori Imperiali. A Roland Garros, Coboli e Berrettini vincono e si qualificano ai quarti di finale. In campo Arnaldi contro Tiafoe, Serena Williams torna

2 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti, in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana, festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un comando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007, Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012, invece, il Tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano...

regole sempre utili. Non promettere quando sei felice, non rispondere quando sei arrabbiato e non decidere quando sei triste. Noi della redazione Fucsia di Sette Va aggiungiamo: non cambiare sintonia se vuoi vivere un giorno radioso. Bentrovati in antenna da Mercury Maranca.

Gerard Butler, carioca d'adozione. Potrei viverci in un paese come il Brasile, dove c'è un'atmosfera di felicità quasi tangibile. Chiunque sorride quando a Rio de Janeiro come scenario.

Sembra che Oscar Wilde una volta abbia ammonito: mai discutere con un idiota, ti trascina il suo nivengo e ti batte con esperienza.

Guido Micheli, colto in un certo innegabile materialismo. La vita è un viaggio, e se viaggi in prima classe è meglio.

Ariete, in amore, torna il sereno. Toro, urge relax assoluto. Gemelli, problemi di coppia. Cancro, incontri fortunati vi aspettano. Leone, le stelle vi sorridono. Vergine, sarete in cerca di conferme. Bilancia, attenzione, momenti di stanchezza. Scorpione, amore in arrivo. Sagittario, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Capricorno, grande ripresa. Acquario, i pianeti sono dalla vostra parte.

John Maxwell, qui in Guaribine Statistico. La vita è il 10% ciò che ti accade e per il 90% come tu reagisci alle cose che ti accadono.

Qualcuno forse avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di Parabens di questa puntata, l'ha inviata Simone. Bere caffè impedisce di dormire, per contro il dormire impedisce di bere il caffè. Concetto davvero fan, fissato da Philip Jenkins. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori info per entrare attivamente nell'ingranaggio di Alto Caffè. Nel 13° episodio della seconda serie di Sex and the City, la protagonista Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker, gioca una partita di twister con Seth, un ragazzo conosciuto nella sala d'aspetto di una psicanalista, interpretato da John Bon Jovi. Non è certo solo per questo che amiamo questa autentica rock star, capace di volare in ogni data dei suoi tour. Ecco John con i suoi amici. Buongiorno.

0: La meditazione di fine puntata del martedì l'affidiamo a Fabrizio Caramagna. Un uomo si innamora del corpo di una donna e poi scopre che c'è di più. La donna si innamora della mente dell'uomo e poi scopre che c'è di meno. L'amore è la storia di due incomprensioni. Almanacca è invece la parentesi rosa pronta ad aprirsi anche domani per condividere un momento della giornata. Ancora una selezione scelta da noi, quelle di 7va.fm, e prima, come sempre, un bacio da Marjorie Maranca.
1: E senz'altro un numero firmato almanacca. Il 20 è una festa ed indica evento gioioso e inatteso, ma anche evasione dalla quotidianità.

sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite.

riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi,

0: è davvero il numero o facciamo una risposta elegante?
1: Una media.
2: Sono pillole di AI.
1: Ok, ho capito, dai, siamo a livelli preoccupanti.
0: Il problema è sempre lo stesso, ce ne sono troppe e non sai mai quale scegliere davvero.
1: E ogni volta devi uscire, entrare in un'altra app, rifare tutto da capo.
0: Finché ti passa anche la voglia di provarle.
1: E invece esiste una soluzione molto più semplice.
0: Si chiama Po.
1: Scritto come?
0: Poe.
1: Che già dal nome sembra uno di quei personaggi misteriosi.
0: In realtà è molto più pratica, è un'app che mette insieme tante intelligenze artificiali nello stesso posto.
1: Quindi invece di scegliere prima, provi e poi decidi.
0: Esatto, è come un motore di ricerca, ma per lei.
1: Apri, scrivi e puoi testare diversi modelli senza mai uscire dall'app.
0: Il che cambia completamente l'esperienza, perché inizi a capire davvero le differenze.
1: Tipo, qual è la più veloce? Quale risponde meglio? Oppure, quale è più utile?
0: E soprattutto, quale ti capisce al volo? Che non è scontato.
1: No, anche perché ogni AI ha il suo stile e finché non le provi, non capisci davvero.
0: Qui invece le metti quasi a confronto diretto.
1: Tipo, ok, vediamo chi lavora meglio oggi.
0: Esatto, una specie di sfida silenziosa tra algoritmi.
1: Che detta così è già inquietante, ma anche molto comoda, eh?
0: E soprattutto ti fa risparmiare un sacco di tempo.
1: Sì, perché non devi più saltare da un'app all'altra.
0: Hai tutto lì, nello stesso posto.
1: E poi ovviamente c'è il lato pratico.
0: L'app è gratuito per un numero limitato di richieste.
1: Sì, certo. Poi si passa ad un piano d'abbonamento come tutte le app.
0: Che ha senso solo se le usi davvero.
1: Non come quelle app che scarichi e dimentichi dopo due giorni.
0: Non fare esempi personali.
1: No, no, non sto facendo nomi, ma anche qua mi viene in mente qualcuno, eh.
0: Concentrati.
1: Il punto è che strumenti così cambiano proprio l'approccio.
0: Perché smetti di cercare la migliore.
1: Eh certo, e inizi a capire cosa funziona davvero per te.
0: Anche in base al momento, a quello che devi fare, a quanto vuoi approfondire.
1: Sì, ma poi c'è un'altra cosa che cambia completamente il modo in cui usi queste app.
0: Cioè?
1: Cioè che inizi a usarle in modo più strategico e non solo per curiosità.
0: Tipo scegliere quella giusta in base a quello che devi fare, non perché è la più famosa.
1: Esatto, e questo ti fa anche ottenere risultati migliori senza perdere tempo.
0: Che alla fine è quello che cerchiamo tutti, ma senza dirlo.
1: Ah sì, alla fine non esiste lei perfetta. Esiste quella giusta in quel momento preciso che ne abbiamo bisogno. E con un'app così, beh, sicuramente ci semplifica un po' la vita, perché si trova tutto direttamente lì. Ma per oggi era tutto, a domani.
0: Ciao!

professionista vive per il giorno della gara, ma per chi ha una piccola impresa ogni giorno è giorno di gara. Ed è proprio per questo che passare a Lenovo Pro fa la differenza. Consulenza dedicata, hardware su misura e supporto IT che tengono la tua attività sulla pista giusta. E poi prezzi esclusivi riservati ai membri. Il turbo perfetto quando i margini iniziano a stringersi. Con Lenovo Pro il tuo business diventa pro. Iscriviti gratis su lenovo.com.

0: Flavio Cobolli continua a fare sognare l'Italia sulla terra rossa di Parigi. Con una prestazione d'altissimo livello e grande tenuta mentale, il 24enne romano supera l'outsider statunitense Zachary Svajda con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 dopo 3 ore e 15 minuti di battaglia, volando ai quarti di finale del Roland Garros. Per l'azzurro si tratta del secondo quarto in uno slam in carriera dopo Wimbledon 2025. Cobolli domina i primi due set mostrando un tennis vario e aggressivo, ma subisce ritorno del californiano nel terzo parziale. Nel quarto set Flavio vola sul 5-2, fallisce due occasioni per chiudere al servizio cedendo alla rimonta di Svajda, ma nel decisivo tie-break mantiene i nervi saldi e sigilla il match grazie a un passante vincente. Dopo questo successo Cobolli vola virtualmente all'11° posto del ranking ATP. Mercoledì affronterà nei quarti vincente del match tra il canadese Ogier Yassim e il cileno Tabilo. La top 10 mondiale è ormai a un passo. Direttamente dalla sala stampa di Coverciano, Marco Palestra esce allo scoperto, lancia un messaggio chiarissimo d'apertura all'Inter che lo ha messo in cima alla lista dei desideri estivi per Christian Kivu. L'esterno azzurro di proprietà dell'Atalanta si sente ormai maturo. Sono pronto per il salto in un grande club, dice. La stagione appena conclusa a Cagliari mi ha dato tantissima fiducia e consapevolezza. Il cambio di ruolo da mezzala esterno lo devo a Fioretto nell'Under 16 dell'Atalanta, mentre il passaggio nell'Under 23 è stato fondamentale per conoscere il professionismo. Unica luce azzurra nella tragica notte dell'eliminazione mondiale a Zenica contro la Bosnia, Palestra guarda avanti pur portandosi nel cuore l'annata in Sardegna. A Cagliari ha detto: mi hanno accolto benissimo, sono felice di aver chiuso battendo il Milan nell'ultima giornata, ora penso solo a Lussemburgo e alla Grecia, dobbiamo ripartire. Grande spettacolo e gol al Maracanã per l'ultimo test casalingo del Brasile di Carletto Ancelotti prima del Mondiale negli Stati Uniti. La Seleção ha travolto Panama con un perentorio 6-2. A segno Vinicius, Casimiro, Ryan, Paquetá, Igor Thiago su rigore e Danilo Santos, mentre Neymar ha assistito al match dalla tribuna a causa d'un problema al polpaccio. Il Brasile volerà ora a Cleveland per l'ultima amichevole del 6 giugno contro l'Egitto. Intanto il figlio di Carlo, Davide Ancelotti, è ufficialmente il nuovo allenatore del Lille. Il 36enne tecnico italiano, dopo i mondiali al fianco del padre, si metterà in proprio firmando un biennale con i francesi per guidarli in Ligue 1 e in Champions League. Dietro al ritardo dell'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli ci sarebbe una vera e propria battaglia legale in corso con il Milan. Il tecnico livornese e il suo staff contesterebbero infatti alla dirigenza rossonera le modalità dell'esonero della notifica tramite PEC, arrivata ben 4 giorni dopo il comunicato pubblico. Valutano una richiesta per danno d'immagine. L'intoppo sulla buona uscita non frena però il mercato del Napoli. Il DS Manna lavora per sostituire De Bruyne vicino all'addio con il pupillo d'Allegri, Adrien Rabiot. Per la porta si tratta con il PSV per Kovar, mentre in difesa i fari sono puntati su Mario Gila e Dodo. Da valutare infine il tesoretto dei 13 rientri dei prestiti. Il Giro d'Italia 2026 si è chiuso nella splendida cornice di Roma con il ruggito d'orgoglio di Jonathan Milan, il velocista della Lidl Trek si riscatta dalle delusioni accumulate nelle 3 settimane vincendo in potenza la passerella finale di 131 km precedendo Giovanni Lonardi e Paul Fenot. La classifica generale consacra invece definitivamente Jonas Vingegaard, il fuoriclasse danese della Visma conquista la maglia rosa della 109esima edizione impreziosita da ben 5 trionfi di tappa, entra nell'Olimpo del ciclismo avendo vinto in carriera tutti e tre i grandi giri, Tour 2022 e 23, Vuelta 2025, Giro 2026, primo degli italiani nella generale Davide Piganzoli, ottimo ottavo. Domenica indimenticabile al Mugello per il Gran Premio d'Italia, 7° appuntamento della MotoGP. Marco Bezzecchi firma un capolavoro assoluto, trionfa sulla pista di casa, al comando per tutta la seconda metà di gara. Il riminese dell'Aprilia fa esplodere il circuito, vincendo davanti al compagno di scuderia Jorge Martin e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia. Grazie a questo successo il Bez consolida la leadership del Mondiale. Vincere qui è qualcosa che sognavo fin da bambino. È incredibile, ha dichiarato. Ai piedi del podio chiude l'ottimo Yogura, Aprilia Trekkhaus, quarto davanti a Fabio Di Giannantonio, Ducati e VR46. 7° posto per Marc Marquez, al rientro dopo il doppio intervento. Completano la top 10 Raul Fernandez, Fermín Aldeguer e Diogo Moreira.
1: Conosco Silvio Baldini da quando era giovane. Ho seguito la sua carriera che è partita dalla base, dal mondo dei dilettanti per arrivare fino alla Serie A. E ho gradito moltissimo questa sua convocazione per guidare

La nazionale, quella delle vacanze, poi perché al mondiale non ci va. E ho anche raccomandato che valeva la pena, secondo me, trattenerlo e farlo diventare CT. Poi lui si mette a parlare e combina dei guai, sempre dovuti al suo atteggiamento fin troppo modesto nei confronti di questo mondo. Dice: "Non ho un curriculum adeguato per diventare CT della nazionale." Io penso che sia modestia, se no dovrei preoccuparmi, perché Silvio dimostrerebbe di non conoscere la storia del calcio, la storia della nazionale, la storia del mondo che lo riguarda da vicino. Perché dovete sapere che, escluso Lippi, il quale ha vinto alla grande il mondiale del 2006 con l'Italia-Juve, Vittorio Pozzo, Ferruccio Valcareggi, Enzo Bearzot, i CT vincitori con la squadra azzurra, non avevano praticamente curriculum, nel senso che Pozzo fu chiamato da attività che svolgeva e si inventò CT da un giorno all'altro. Mentre Valcareggi e Bearzot, diretti dal saggissimo Artino Franchi, si prepararono a vivere la vita da allenatori allenando il Prato. Dopodiché, dal Prato alla nazionale, Valcareggi vince un meraviglioso europeo, Bearzot vince un meraviglioso mondiale. Che cosa vuole Baldini? Che curriculum vuole presentare? Vai a giocare a vincere e io spero che resti anche per le puntate successive.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

2 giugno 2026 la Chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti, in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana, festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un comando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007, Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012, invece, il Tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano...

Massiccio attacco russo sull'Ucraina, Kiev colpito un condominio, persone sotto le macerie, almeno 3 morti, oltre 50 feriti, 5 vittime a Dnipro, raid a Kharkiv. Trump frena Netanyahu da nuovi attacchi al Libano dopo le minacce di Teheran di far saltare l'intesa anche da Hezbollah, sì alla tregua ma Israele intercetta nuovi razzi. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica, Mattarella no alla prepotenza della forza delle armi, prevalga quella della legge, oggi la parata e le celebrazioni in piazza. L'Europa apre a deroghe sull'energia, ma solo per investimenti. Roma tratta sulla flessibilità verso aiuti mirati anticrisi. Attesa domani la risposta di Bruxelles. Terremoto di magnitudo 6.2 al largo della Calabria. Le scossa avvertita in tutto il sud. Protezione civile e pompieri allertati, ma al momento nessun danno. Strage di migranti nel Cosentino. 4 cadaveri carbonizzati trovati in un'auto. Le vittime tutte pakistane. Interrogati 2 connazionali. Al vaglio le telecamere. Terrorismo, fermato un 21enne in Brianza, inneggiava ai fatti di Modena ed era pronto ad agire. Il giovane di origini marocchine si difende, volevo fare divulgazione sullo Stato islamico. Tennis, l'Italia fa la storia al Roland Garros, vincono Arnaldi, Cobolli e Berrettini. È la prima volta che 3 azzurri si qualificano ai quarti di uno slam.

0: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Buone stelle, buona festa della Repubblica a tutti miei cari dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi martedì 2 giugno 2026. Ariete, la vostra natura intraprendente potrebbe in questo periodo subire i capricci di alcune stelle dissonanti, ma cercate di non guastare la giornata festiva a coloro che vi frequenteranno. Voto 7, meno meno. Toro, pragmatici e risoluti, è così che vi vuole la luna amica. Tutto bene sia per coloro che dovranno lavorare, sia per chi di voi avrà la fortuna di potersi rilassare, magari in piacevole compagnia. Voto 8. Gemelli, il vostro sarà un buon martedì festivo senza problemi, da vivere in libertà con il voto 7+. Cancro, l'opposizione della luna potrebbe essere causa di un certo malumore che tuttavia

0: dovrete saper gestire con lo scopo di non far sentire a disagio chi vi ama. Voto 8-. Leone, Marte è in posizione disarmonica, pertanto potreste sentirvi poco energici o volenterosi. Ma è festa, perciò siete autorizzati, se ne sentite l'esigenza, a rilassarvi magari lontano dal solito ambiente. E voto 8-. Vergine, Luna, Mercurio, Giove e Venere sono tutti dalla vostra parte, favorendo il vostro spirito organizzativo. Approfittatene con il voto 8. Bilancia, nonostante la giornata festiva, oggi potreste dover affrontare qualche difficoltà, ma cercate di dare retta al vostro innato equilibrio e di essere lungimiranti. Voto 7. Meno. Scorpione, l'opposizione di Marte non dovrà impedirvi di mettere a frutto le belle idee e le buone sensazioni procurate da altre stelle positive. Fate il possibile affinché la forza interiore non venga meno. Voto 8-. Sagittario, chi vi ama apprezza il vostro entusiasmo e soprattutto oggi che è festa, vi seguirà nelle iniziative che avete in programma. Con il voto 8. Capricorno, la luna nel segno vi indurrà ad essere saggi e ad utilizzare l'energia di Marte positivo nel modo migliore, senza farvi sopraffare dai disagi causati da altre stelle in posizione disarmonica. E voto 7. Acquario, il periodo che state vivendo è proficuo, ma sarà ancor più ricco di possibilità se non vi farete distrarre dagli imprevisti di Marte in quadratura. E voto 8-. Pesci, le belle emozioni che vi procurano alcuni astri amici vi consentiranno di assaporare i piaceri della vita e di condividerli con coloro che amate. Quindi voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle e di nuovo buona festa della Repubblica dalla vostra Venusia.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro, 8 per 1000.

Buongiorno, siamo Maurizio e Giusy. Vi ascoltiamo perché è un programma fresco, va per tutte le stagioni. E poi è un'ora e mezza di sano e puro divertimento. Quindi consigliamo a tutti di ascoltare. Saluti e baci, che è il meglio.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: sono già su TikTok. C'è Riccardo insieme a Barbara che stanno facendo colazione e dicono questo: buongiorno, siamo su M2O, buona mattinata a tutti. Come fanno ad ascoltare M2O e ascolta anche saluti e baci? Boh. Vabbè, e poi vediamo, saluti Maurillo, va bene. Salutiamo anche Angelo, buongiorno. Salutiamo Mario, Rudina, Stefano, Stefano Manenti, ma anche Emanuele di Calzignano Terme. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi che siete collegati con TikTok, ma salutiamo anche tutte le radio, certo. Tutti gli ascoltatori, tutti voi, buongiorno. Buona festa della Repubblica. Allora, buongiorno anche a Emma, buongiorno.
1: Buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno.
1: E un buongiorno anche da Lorenzo.
0: Buongiorno Lorenzo, buongiorno. Allora.
1: Ma, cosa hai bevuto? L'acqua che sa da cloro stamattina?
0: No, devo ancora fare colazione, a dire la verità, è che mi sono svegliato tardi. Quindi...
1: Mamma mia, siamo messi male. Anch'io stamattina ci siamo svegliati e poi dopo abbiamo cominciato a tirar su i panni asciutti, stendere quegli altri che c'erano in lavatrice da ieri sera.
0: Sì, tacca questo, butta quello.
1: Tacca questo e via andare, vai.
0: Togli la spina, metti la spina.
1: Sì, spero che fa tacca spina, metti la spina.
0: Metti la spina, sì. Aspetta perché
1: è il motto di saluti e baci.
0: Aspetta, sentiamo il messaggio. Ferma lì, non parlare, ferma lì, senti un attimo.
2: Buongiorno Maurillo. E a tutti i radioascoltatori, ma hai dormito stanotte per caso? Ti sento un po'.
0: Sì, sì, ho dormito. È che stamattina non ero più, non riuscivo più a svegliarmi, non capivo. Devo svegliarmi, devo alzarmi, non lo so. Va bene, dai, comunque ci siamo, dai, ci siamo. E come dico io, tutto ciò è veramente...
1: fantastico,
0: fantastico, fantastico. Dai, allora siamo
1: qui. Dopo che... tutti gli alberi che abbiamo visto durante il tragitto che erano caduti da quelle parti, guarda.
0: Mamma mia, siamo
1: un po' sconvolti.
0: Qui a Padova ha fatto veramente una roba pazzesca. Non ho mai visto un temporale del genere e non ho mai visto danni come ieri, veramente. E c'erano alberi giù, ma alberi non alberelli, alberi non so centenari,
1: anche,
0: alberi
1: anche
0: pazzeschi,
1: con incavi
0: veramente.
1: C'erano alberi incavi che erano giù addirittura cioè come tagliati a metà.
0: Sì, sì, veramente pazzesco. Ieri non ho mai visto una roba del genere. Però va bene, allora dai, partiamo con i grandi successi perché la nostra mattinata fino alle 10 sarà veramente corta perché perché il tempo vola e quindi dai, vai con i grandi successi.
1: Allora, oggi terzo giorno dei grandi successi. Proponiamo di Domenico Modugno, Meraviglioso, che è del 1968. Quindi salutiamo tutti, un saluto circolare per tutti, anche a quelli che sono in vacanza specialmente, e niente, per tutti vi lascio con la, cioè vi lascio sì, insomma, vi lascio con la canzone Meraviglioso di Domenico Modugno.

0: Va bene, risponde assolutamente. Saluti e baci alla radio 351 340 9220, se volete chiamarci adesso in questo momento in diretta, diretta radiofonica, sì, va bene. Come paroso. Aspetta, era comunque Modugno, Domenico, con Meraviglioso per i grandi successi. Lo sapete, i grandi successi di un'altra canzone di Domenico Modugno insieme a Emma torneranno domani mattina alla stessa ora. Cara Emma, buongiorno ancora.
1: Buongiorno.
0: Allora, c'è un messaggio che dice: vista la giornata, allora dice, vista la giornata del 2 giugno, festa della Repubblica, dedico a tutti la canzone. Prova a indovinare cosa indovina, cosa ha richiesto?
1: La fisarmonica.
0: No, se è la giornata mondiale, no, aspetta, è la giornata della Repubblica, quindi che canzone si può mettere? Lui, guarda, ti dico il nome di lui, si chiama M-I-N-O, Mino.
1: Mino Reitano con Italia.
0: Ma

0: Allora salutiamo Mario di San Nicandro Garganico che ha richiesto la canzone di Mino Reitano con Italia. Salutiamo nel frattempo Tony di Manfredonia. Buongiorno dalla Puglia e Manfredonia. Ciao Tony, buongiorno, benvenuto su Saluti e Baci la radio. Salutiamo anche Irene, ciao Irene, buongiorno. Salutiamo anche, vediamo, insomma salutiamo tutti, dai. Tutti gli amici che sono collegati su TikTok, se volete veniteci a trovare su TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok. Senti, abbiamo iniziato con Italia, la canzone di Mino Reitano. E visto che oggi, buongiorno, buongiorno Irene, buongiorno, visto che oggi è la giornata
1: della Repubblica.
0: Sì, della Repubblica, ma è anche la giornata mondiale di cosa?
1: Di saluti e baci alla radio.
0: Anche, ma però è la giornata mondiale del
1: sorriso.
0: Bravissima. Quindi sorridiamo e oltre a sorridere

0: Radio.
1: Oh, bene, bene, dai, iniziamo il nostro appuntamento, quindi...
0: Guarda che Lorenzo si è messo in piedi e se l'è cantata a squarciagola.
1: Bravissimo.
0: Se qualcuno
1: bravissimo,
0: mi viene a suonare bravissimo. Il campanello non me ne frega niente.
1: Non lo so, però ogni volta che ascolto questa canzone mi vengono i brividi, non lo so perché, ma... Sì. Questa bellissima Italia, meravigliosa.
0: Sacrifici che hanno fatto anche i nostri italiani.
1: Sì. Quindi grazie Italia, bellissima, meravigliosa. Allora vediamo un attimino, salutiamo Rosa Blu che dice buongiorno, ti ascolto dalla radio. Grazie Rosa Blu, un abbraccio forte. Poi ci richiede una canzone, dice Erba di casa mia, va bene, poi magari la mettiamo sicuramente. Salutiamo anche Graziella di Sassari. Quindi buongiorno anche agli amici di Sassari. Poi vediamo, c'era anche Claudio, buongiorno anche a Claudio. Carmela, che bell'inno d'Italia, buongiorno, dice Carmela di San Nicandro Garganico. Allora iniziamo con la Sicilia, quindi per noi c'è Lorenzo, buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno, buona festa della Repubblica a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno Lorenzo. Allora,
2: sì, qua a Decicastello ci sono 26 gradi, mamma, si sta benissimo.
1: Allora tutti al mare.
2: Chi può andare al mare, consiglio di andare al mare, sì. Saluto tutta la Sicilia, tutta l'Italia che sta ascoltando, saluto e bacio alla radio. Saluto in particolare l'editore della radio Salvo Danubio di Rete Radio Network. Saluto Alessandro, Carmelo, Luca, Daniele, Giuseppe. Poi saluto Damiano da Catania ancora, saluto Mary, Salvo, Concetta, e poi saluto da Padova, saluto mio zio Pippo da Loreggia e mio cugino Salvo, e poi da Milano mio fratello che sta ascoltando da quel di Milano.
1: Ah bene, ascolta, che canzone mettiamo stamattina?
2: Volevo ascoltare Pino Daniele con Napulè.

0: pure, ok. Senti, oggi che cosa si fa lì di solito dalle tue parti?
1: C'è chi va al mare, c'è chi va in montagna, io verso le 11 così esco, vado a fare un giro e poi mangio qualcosina fuori, una bella passeggiata e in riva al mare.
0: Ma quanto, cioè voglio dire, andare in spiaggia da casa tua, quanta strada c'è?
1: Allora, zona Cicastello, Acitrezza, diciamo la riviera dei Ciclopi e tutta zona Scogli. Per andare invece a trovare un po' di sabbia dobbiamo andare alla playa di Catania e ti sta un 10 minuti così.
0: Ah, quindi sei proprio lì a due passi.
1: Sì, a due passi, sì.
0: Bello, bello. Ecco, poi lo ricordo anche a te, ma lo ricordo a tutti.
1: Sì.
0: Se volete, se avete la possibilità, inviateci una cartolina della vostra città, delle vacanze, scriveteci.
1: Volentieri.
0: Così poi noi lo pubblichiamo, vediamo anche i posti, i bellissimi posti d'Italia, le balneari, la montagna, il lago e poi i paesi.
2: Sì, anche l'indirizzo però.
0: L'indirizzo, sì. Poi lo diamo. Ok, grazie comunque.
1: Va bene,
0: Lorenzo.
1: Una buona giornata a tutti e ancora buona festa della Repubblica.
0: Grazie.
2: Ciao Lorenzo.
1: Ciao.

0: Buongiorno Emma, buongiorno Lorenzo.
1: Se ho detto a posto perché se così.
2: Ecco, se ho fatto ben.
3: Senti, come si sveglia a Pordenone stamattina?
2: Allora, noi ci volevamo andare a fare una bella grigliata, ma abbiamo rinunciato perché il tempo al momento è leggermente sereno, ma si sta preparando, no Silvia?
0: Sì, sì, è nuvoloso.
3: Ah, aiuto, sì?
1: Ma ieri pomeriggio voi avete avuto danni col tempo?
3: Solo grandine, diceva.
0: Solo, tanta grandine.
3: Tanta grandine.
1: Sì, ho capito.
3: Va bene, allora, che canzone ci regalate stamattina, ragazzi?
2: Sì, scusa Maurillo, io volevo salutare anche Lorenzo di Arti Castello, sì, che collabora anche con noi.
3: Bene.
2: E la canzone di stamattina è la passatina della fabbrica.
0: Io ti darò di più di Ornella Vanoni.
3: Bellissima questa canzone.
1: Bellissima.
3: Ma come mai avete scelto proprio questa canzone?
2: Allora, l'ho scelta io che la voglio dedicare alla fabbrica.
3: Oh, vedi, questa è una bella cosa. Facciamo un applauso a questi ragazzi. Bravi, bravi, bravi, perfetto.
1: La dedica alla sua principessa.
3: Beh.
2: Ecco.
3: Va bene.
2: Bene ragazzi, dai, vi lasciamo, visto che abbiamo... Ah, volevo salutare anche la Mariella a proposito, che sicuramente in ascolto.
3: La nostra cuoca.
2: Ecco, bravo, esatto. Vi lasciamo la linea, Mariella, visto che avete un sacco di richieste, Maurillo.
3: Chi è che ha avuto le richieste?
2: Vi lasciamo la linea subito, avete un sacco di richieste, immagino.
3: Grazie, ciao Marco, ciao Silvia.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: C'è quella canzone di
1: Ornella Vanoni.
0: Ornella Vanoni. Adesso c'è
1: richiesta da Fabbrica e Marco.
0: Sì, esatto. Adesso c'è una canzone che per salutare aspetta, perché mi sono perso. Rosa Blu richiede, appunto, diceva prima, potresti
1: Erba
0: mettere la canzone di Erba di casa mia, e noi naturalmente la mettiamo. Sì. Ciao carissima Rosa Blu.
1: Rosa Blu.

0: Salutiamo Rosa Blu con Massimo Ranieri, Erba di casa mia. Grazie, adesso cara Emma, abbiamo un'altra telefonata di una nostra cara, meravigliosa amica, un'amica veramente speciale. Sai di chi parlo?
1: Mariella.
0: No! Non che Mariella non sia una nostra amica speciale. Bravissima! Eccola qui.
1: Rita!
0: Buongiorno Rita!
2: Buongiorno Maurillo, buongiorno Emma!
1: Buongiorno! Come si sveglia San Nicandro stamattina?
2: Si sveglia con una bella giornata! Quindi... E io speravo che arrivava un acquazzone, come ha detto Maurillo, perché quella la pioggia c'è stata anche nelle Marche ieri sera, ieri pomeriggio. E io speravo che arrivava anche da noi, che io ho tanto polverone da tutta tanta casa mia per il fatto che si sono fatti i lavori e vorrei tanto che piovesse.
0: Ah, ho capito, perché è un po' caldino, diciamo, lì a San Nicandro.
2: Sì.
0: Abbastanza caldo.
1: Piovere sì, ma non con i disastri.
0: Però. Infatti.
2: Ma il fatto è che c'è il sole, guarda. Ma comunque lasciamo perdere. Però, arriverà se certo, Dio vuole.
0: Va bene, naturalmente, per chi è al mare adesso, oppure in montagna, in vacanza, quindi... E il sole,
2: ma sì, certo, tutti certo. al mare, tutti in montagna
1: a mostrare le chiappe chiare.
0: Va bene,
2: Emma, sentiamoci.
0: Allora, Rita, nel frattempo stiamo ricevendo un po' di tre frate. Allora, Rita, sì. Che canzone ci regali oggi?
2: Chitarra suona più piano, Nicola di Bari, tenderi la mano, solo lei deve sapere che io sto parlando d'amore.
0: Brava, applauso. Brava.
2: Grazie Mauro Maurillono. Vai avanti sempre con le tue Maurillate, dai.
0: Aspetta, perché c'è Carmela che dice no Rita. Cosa vuol dire no Rita?
2: Cosa vuol dire?
0: Carmela,
2: sì, non diciamo sempre sì.
0: Ah, ok, ha detto no Rita, si vede che hai detto qualcosa, lei ha detto no Rita, boh, vabbè. Allora, Rita, vediamo magari poi se ci spiega.
1: Se magari Carmela non dice no Rita, no.
0: Va bene.
2: Va bene.
0: Ah, aspetta.
2: Va tutto bene.
0: Ho capito. Quando tu hai detto ci voleva un po' di acqua, pioggia, e lei sicuramente ha detto no Rita, no, si sta bene
2: ragione,
0: così.
2: Ha ragione, non vogliamo sempre tutte le stesse cose. Purtroppo chi ha bisogno di una cosa, chi di un'altra, ognuno diciamo dice la sua.
1: Ha le sue esigenze.
0: Allora, certo, infatti, certo. Carmela conferma quello che ho detto io, dice niente pioggia, niente pioggia.
1: Infatti è quello che avevo capito.
2: Ma sì, io la do ragione, soprattutto se Carmela deve uscire, deve andare al mare in montagna dove vuole, ci vuole il sole.
0: Anche perché voi lì oggi
2: si gira anche con la pioggia, però non è come quando c'è il sole.
0: Certo, c'è.
2: Ma che bello che io diciamo mo sto in orario che sto più leggera e quindi sto chiacchierando così.
0: Bene, fantastico, carissima amica nostra. Senti Rita, oggi chi vuoi salutare?
2: Io voglio salutare sempre tutti senza dimenticare nessuno. Tutti dal profondo del mio cuore, con tanta allegria di questa festa di oggi.
0: Ok, perfetto. Grazie Rita, grazie.
2: E in particolare il nostro Stefano Manenti, la Emma con Lorenzo, il nostro carissimo, grandissimo, affezionatissimo conduttore, con tutta la sua famiglia.
0: Ok, perfetto, grazie. Poi oggi tra l'altro Stefano riparte tra qualche ora da Bolzano e ritorna a Milano.
1: No, hai sbagliato.
2: No, ma non dice Emma. Emma dice di no.
0: No. Ah, non ritorna oggi? Non ritorna oggi?
1: No, ho detto non ritorna a Milano, non deve andare a Roma?
0: Andrà a casa? Ah, sì, perché lui abita... Pensavo abitasse a Milano. Non c'è più niente da fare.
2: È stato bello sognare.
0: Aiuto! Dai, mettiamo la canzone di chitarra.
1: Bello come amico e non possiamo più.
0: Va bene, dai, chitarra suona più piano. Nicola Di Bari. Ciao Rita, grazie, un abbraccio forte, ti vogliamo bene.
2: Ciao. Anch'io a voi, tantissimo, non so stare senza di voi.
0: Grazie.
2: Ma come Mauro, ma come lunghi il giorno senza di te.
0: Grazie Rita, ti voglio bene. Ciao.
2: Anch'io. Ciao.

0: Rita di Sanicandro Garganico, che ha richiesto Nicola Di Bari con chitarra.
1: Chitarra suona più piano.
0: Suona più forte, no, più piano. Allora, cara Emma, adesso siamo ad Ortona. Ortona. Quindi...
1: Antonio, buongiorno.
2: Buongiorno, signora Emma.
1: Ma signora, vabbè, signora è quando c'è la salute.
0: Ciao Antonio, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Immagino che anche ad Ortona la giornata sia bella, bella calda, dove già la spiaggia sicuramente si sta affollando, giusto? Visto che oggi...
2: ieri è stata la prima giornata e oggi sarà la seconda.
0: Quindi... Bene, allora, caro Antonio, noi abbiamo scelto la canzone di Toto Cutugno con l'italiano, visto che oggi è la festa nazionale italiana, appunto, della Repubblica, e quindi abbiamo pensato di mettere questa canzone.
2: Eh sì, perché ci dobbiamo ricordare che siamo italiani.
0: Certo. E che di Italia ce n'è una solo, una sola.
1: Ma per fortuna.
2: E te lo dice uno che per 36 anni ha girato un po' il mondo,
0: Hai visto praticamente che Italia è Italia, insomma, sì, assolutamente, sì. In tutte le sue parti. Allora, va bene, grazie Antonio, grazie. Oggi sei in pausa oppure sei sempre...
2: No, dalle 7 mo ho finito, mo doccia e via.
0: Ah, ho capito. Va bene, perfetto. Grazie Antonio.
2: Buon 2 giugno. Ciao a tutti.
0: Grazie anche a te, grazie.
1: Ciao Antonio.
2: Ciao.
0: Allora, salutiamo Antonio, poi c'è un messaggio da parte di Tiziano che ci richiede appunto la canzone di Toto Cutugno con...

L'italiano. Adesso c'è un messaggio che dice: ciao Morillo, potresti farmi sentire A mano di Rino Gaetano? Grazie e buona giornata a tutti. Firmato Lucia di Rovigo. Ciao Lucia, grazie, certo che sì, che ci ascoltiamo A mano di lui, Rino Gaetano.

0: Chi ha richiesto la canzone?
1: Lucia da Rovigo.
0: Lucia Rovigo, ma c'era anche Gianni e Paola che dicono:
1: Paola.
0: Ciao Maurillo, oggi 45 anni dalla sua scomparsa. Ricordiamo Rino Gaetano con la canzone A mano a mano e la dedichiamo a tutti gli amici radioascoltatori da Paola e Gianni. Ciao ragazzi.
1: Ciao Paola,
0: grazie.
1: Ciao Gianni.
0: Grazie, grazie. Adesso abbiamo un'altra telefonata, pronto, c'è Antonietta, buongiorno Antonietta.
2: Buongiorno.
1: Ciao Antonietta.
2: Ciao, ciao Antonietta. Anna, come buongiorno. Stai?
1: Tutto a posto, tutto bene, e tu e la mamma?
2: Bene.
1: E allora, che canzone ci richiedi stamattina?
2: Con me.
1: Di Murolo?
2: Gian Martini, Roberto Murolo.
1: Ok, e chi vuoi salutare?
2: A te, a Gemma, Emma, Rita, Pugnantia che ti ascoltano, poi saluti a tutti voi e buona festa della Repubblica.
0: Grazie Antonietta, un abbraccio a te e alla mamma, grazie.
2: Grazie, ciao Emma.
1: Ciao.
2: Ciao Maurillo.
0: Ciao, ciao Antonietta, grazie.

0: Murolo con Cumme. Cumme, Cumme, Cumme, Cumme. Va bene. Pam pam param pam. Com'è, com'è la cosa? Allora, siamo ormai alla fine del nostro appuntamento. Abbiamo finito. Noi torniamo domani mattina dalle 8:30 alle 10. Grazie a tutti.
1: Ma no, manca ancora un po'. Fermati.
0: Cos'è che manca, scusa?
1: Manca l'orologio, che manca ancora un po'. Manca ancora un quarto d'ora.
0: Io pensavo fosse finito tutto. E no. Allora, e allora, visto che non è finito, abbiamo un'altra telefonata. E c'è, e c'è un nome con la F. Dai, vediamo se riesci a capire.
1: Con la F.
0: Come Franco,
1: Franco
0: di San Nicandro Garganico. Chi è?
1: Franco e Maria.
0: Ciao Franco, buongiorno.
2: Anche a te, anche quella canzone che c'è.
1: Mi chiamo Emma Franco.
2: Emma. Come va il tempo là? Fa caldo, fa
1: freddo? È nuvoloso, sta.
2: E qua fa caldo.
1: Invece voi avete caldo.
2: Ah?
1: Invece voi avete caldo.
0: Aspetta, perché parlate insieme? E non si capisce niente.
1: Appunto.
0: Allora, allora no, dice comunque che è nuvoloso, carissimo Franco, a Ferrara, invece a San Nicandro non ci c'è il sole.
2: È buono il tempo là.
0: È buono, è buono, è buono da voi, sì.
1: È buono, da voi è buono.
2: E qua fa caldo comunque.
0: Ascolta Franco, che canzone ci regali stamattina?
2: Gianni Morandi.
0: Gianni Morandi con In ginocchio da te. Ok. E
2: va bene.
0: Chi vuoi salutare, Franco?
2: A me vuole salutare prima, a tutti voi, i parenti miei, i parenti sei e tutti quanti le persone che sono questa radio.
0: Benissimo.
1: Mamma Maria, dov'è stamattina?
0: Maria adesso è uscita.
2: Adesso è andata a Angela, non si mica Angela.
0: È andata a trovare Angela.
2: Che
0: comunque salutiamo Angela e Francesca con un grosso abbraccio e un bacio forte.
1: Esatto,
2: va bene.
0: Ok, grazie.
2: Marino, vedi io questo in diretta, il video, immagine tua.
0: Sì. Va bene, allora Franco, ascoltiamo In ginocchio da te.
2: Va bene, ci vediamo domani.
0: Grazie, dai, buona giornata e buona festa della Repubblica.
2: Buona giornata.
0: Ciao, grazie.
2: No.

0: Gianni Morandi con In ginocchio da te. La la la la. Grazie a Franco e Maria di San Nicandro Garganico. Bella. Allora, salutiamo anche Donatella che dice buongiorno e buona festa.
1: Della Repubblica.
0: Ah, ok, buona festa a tutti, saluti e baci, TikTok e radio, ok, perfetto, grazie. Al telefono abbiamo Emma, pronto Emma?
1: Pronto, sono qui.
0: Come mai?
1: Come mai?
0: Aspetta, perché abbiamo cambiato telefono. Allora, c'è un messaggio, andiamo a sentirlo, dai, aspetta.
2: Ciao Maurillo, volevo dirti che Stefano non parte oggi, parte domenica, si ferma anche questi tre giorni. E poi volevamo fare i complimenti a Emma della bellissima canzone che ha cantato ieri, e qui comando io e questa è casa mia. Ho fatto la canzone perché, scusate, non mi ricordo il titolo, no? Allora ho fatto il pezzettino della canzone.
1: Ciao Emma!
0: Hai capito? Allora sì, perché Emma, vogliamo ricordare che è la nostra cantante degli Evergreen. Chi sono gli Evergreen? Siamo noi, naturalmente, che usciamo ogni lunedì, andiamo all'interno delle case di riposo e andiamo un po' a cantare con gli ospiti tutti i lunedì dalle 3:30 alle 5, va bene? Allora, cara Emma!
1: Caro Maurillo!
0: Siamo arrivati al 19:50, che 19:50?
1: 19, mamma mia, alle 9:50, vai a letto ancora un po', va?
0: Sì, va bene. Allora, dovevo fare due o tre telefonate, però non mi rispondono più, quindi non li chiamiamo, giustamente. Andiamo un po' a vedere le richieste, perché abbiamo finito anche messaggi, tutto, mi sembra. Aspetta, perché magari non vorrei... salutiamo anche Fiore di Cittadella. Salutiamo Rudina, c'era Tiziano, vediamo. Sì, avevo richiesto un'altra canzone, ma non riesco a trovarla. Poi vediamo, c'era Antonietta, va bene, Graziella. Sì, mi sembra che abbiamo finito tutti i messaggi. Va bene. Allora, a questo punto, visto che mancano ancora 20 minuti alla fine del nostro appuntamento.
1: 20 minuti, forse meno di 10.
0: Ah sì? Oggi ho il tempo un po' fuori sfasato.
1: Ah, vabbè, è uguale. Poi dipende da te quando vuoi finire.
0: Allora, inno d'Italia, anche nome di Ferruccio, vediamo, poi c'è nell'inno d'Italia c'è il mio nome. Mauro, puoi mettere Viva l'Italia e De Gregori, eccolo qua. Ferruccio che ci richiede Viva l'Italia! È la canzone di chi?
1: Francesco De Gregori.
0: Esatto, De Gregori. Io nel frattempo sto cercando e l'abbiamo anche già trovata, quindi ce ne ascoltiamo ben volentieri e ringraziamo naturalmente
1: Ferruccio dalle Marche.
0: Ferruccio, il nostro amico camperista. Salutiamo anche Vincenza. Ciao Vincenza, buongiorno. Viva l'Italia!
3: Viva l'Italia! Italia liberata,

Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: l'Italia sulla luna.
1: Mamma mia che bella questa canzone! Viva l'Italia e il grande Francesco De Gregori, grazie Ferruccio!

0: cambiare l'Italia nuda come sempre.
1: Bellissima questa canzone. Allora, mancano esattamente 6 minuti alla fine del nostro appuntamento. Quindi, cara Emma, attention, attention. Perché adesso.
2: Battaglion,
1: perché adesso abbiamo una telefonata che arriva dalla provincia di Lecce. Non l'abbiamo mai sentito al telefono. Abbiamo sentito dei messaggi di questa meravigliosa persona. Io sto parlando di Antonio o Don Antonio, sbaglio. Pronto?
3: Lascia perdere i donno, lascia perdere.
1: Quindi Antonio, quindi
4: Antonio. Buongiorno
1: Antonio.
3: Buongiorno Emma, guarda, stamattina vi ascoltavo in auto, poi mi sono fermato a prendere un caffè e lì c'è una cassa acustica tutto volume con i clienti del bar qua il Capriccio, che si trova qui in un paese della provincia di Lecce, a Squinzano, che tutti ascoltano mentre prendono il caffè.
1: Allora salutiamo tutti, buona colazione, assolutamente, sì. Fantastico. Allora, com'è il tempo lì? Dove sei? A Squinzano adesso?
3: Sono in questo momento sì a Squinzano, sì, provincia di Lecce, nord Salento, diciamo. Caldo, c'è tanto caldo, grazie a Dio, eh?
1: Sì, bellissimo.
3: Ci dispiace per il nord.
1: No, ma adesso anche... dai, si sta bene qui, ogni tanto arriva il sole anche qui, sì. Allora, senti, carissimo Antonio,
3: Devo fare complimenti sempre, perché quando posso al mattino in auto, se mi muovo per lavoro, ti ascolto, poi dopo. Comunque so bene tutto lo stile. E complimenti per la radio e per i programmi anche della notte, perché poi anche la notte vi ascolto. Ci sono dei programmi bellini che tu facevi anche con dei significati molto belli o dei messaggi molto belli di cui la gente oggi ha tanto bisogno.
1: Certo, bravissimo. Bravo. Vogliamo ricordare comunque la radio da dove ci ascolti tu, che è Radio One.
3: Radio One 105.7 Nord Salento, e poi comunque ripetiamo su tutte le piattaforme, quindi ecco, certo. siamo sui social, siamo sulle app, quindi
1: certo. Va bene, Antonio, che dire, vogliamo spiegare un po' in 2 secondi ai nostri amici di tutta Italia, se vogliono fare un bel viaggio e insomma andare al mare, divertirsi. La vostra zona, dove e come?
3: L'Adriatico in questo caso, siamo qui sull'Adriatico Nord, diciamo la costa adriatica che va, come dire, da Brindisi, Brindisi poi scende giù, Ostuni, eccetera, molto bello tutto lì, e poi per andare ad Otranto, a Santa Maria di Leuca, Santa Cesaria Terme, Porto Cesario, Gallipoli, Lo Ionio. Quindi siamo bagnati dai due mari, no? Ecco, questo abbiamo Lo Ionio e l'Adriatico, no? Per cui quando c'è vento da una parte si va dall'altra. Siamo fortunati, diciamo, ecco.
1: Certo, da 1 a 10 quanto è bella l'Italia? 10, 11, 20. È meravigliosa. Sì.
3: Paese meraviglioso. Speriamo di conservarlo.
1: Speriamo, ecco. Sì. Senti, io metterei una canzone, ma proprio qualche secondino. È una canzone che tutti possono cantare. Quindi, che canzone è? Attenzione,
3: Sentiamo.
1: Che canzone è? Emma, tu hai capito che canzone è?
4: Sì, se è una canzone che piace o non piace a Maurillo, dipende chi è il cantante.
1: Quindi che canzone è? È la?
4: La fisarmonica.
1: Eccola qui! Grazie. Antonio, un abbraccio forte.
3: Buona giornata. Grazie.
1: Ogni tanto lo perdiamo. Grazie Antonio, un abbraccio, un saluto anche a Salento.
4: Ciao Antonio.
1: Purtroppo il segnale va e viene.
4: L'abbiamo perso.
1: Ciao Antonio, grazie.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

0: credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni.
1: Questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: fucking mug.
1: Buon 2 giugno 2026, oggi la nostra bella Italia festeggia 80 anni dalla scelta che ci trasformò in una repubblica. Dobbiamo fare infatti un salto indietro temporale, il referendum del 2 e 3 giugno del 1946, quando gli italiani vennero chiamati a scegliere se tenersi il re o scegliere una forma più moderna, ovvero la democrazia, e trasformare quindi l'Italia in una repubblica. Oggi è un giorno, ripeto, di festa, quindi innanzitutto io ci tengo a fare gli auguri al mio paese, sperando veramente che sempre di più possa tornare in auge il concetto di democrazia e di repubblica. Intanto permettetemi un abbraccio speciale al nostro caro presidente Sergio Mattarella, persona che io comunque continuo a stimare, l'unico che riesce a tenere ancora in piedi il nostro paese intervenendo nei momenti, insomma, giusti. E come vi dicevo già nell'episodio di ieri, la festa, anzi i festeggiamenti sono già iniziati al Quirinale già nella ieri, che era il primo giugno, e anche oggi ci saranno ovviamente un sacco di situazioni importanti, tra cui la parata militare tradizionale lungo la via dei Fori Imperiali e chiaramente le frecce tricolore, che sono il nostro grande orgoglio nazionale, perché io ve lo dico, io quando vedo arrivare le frecce mi sale proprio l'emozione. Sarà che partono con un boato incredibile e quando passano rilasciando nel cielo appunto il tricolore, non so voi, ma io mi emoziono. Ci saranno tanti maxi schermi collegati con appunto Roma per questa grande festa importante. Ma perché è veramente importante parlare ancora di repubblica, di democrazia, di politica moderna? Perché ragazzi, viviamo uno dei periodi storici più difficili del mondo, dove veramente il concetto democratico è continuamente messo in discussione da vicende che sono agghiaccianti, perché ogni giorno tu apri le news e dici Madonna, cos'altro sarà successo oggi, e in realtà è sempre peggio. Per cui io mi auguro veramente che questa festa non sia solo il simbolo appunto di veder sfilare i militari in divisa e le frecce tricolori, ma che sia poi un qualcosa che ci ricordi il sentimento, e soprattutto che ci si possa aiutare in questo stato a trovare una dimensione, perché il caro vita, l'inflazione, il caro petrolio, insomma tutte le aggravanti non ci stanno comunque mettendo in una condizione facile. E lo dico perché tanti italiani come me sono in difficoltà, ma sono in difficoltà perché è tutto molto più difficile. Leggevo che nonostante il ponte, nonostante le città quasi deserte, perché io abito a Milano e obiettivamente sotto casa mia puoi parcheggiare dove ti pare perché non c'è nessuno, ma in realtà moltissimi italiani già in questo ponte del 2 giugno hanno rinunciato proprio alla trasferta. Perché? Perché il caro carburante, o comunque il caro vita, influisce tantissimo, ma in particolare il caro benzina. Se uno può, insomma, risparmiarsi qualcosa, è chiaro che lo fa in queste occasioni. Ma vogliamo strappare anche una risata in una giornata come oggi, perché avete saputo, no, che ci sono stati, c'è stata la fuga dei cavalli, l'avrete sicuramente letto. Cosa è successo? Che durante le prove generali, quindi dobbiamo andare a domenica sera, è successo che a quanto pare hanno fatto esplodere dei mortaretti, non si è capito se sono stati vigili urbani, insomma è successo un qualcosa di strano. Scusate, era venerdì sera, perdonatemi, a Caracalla, durante le prove generali appunto per la sfilata che verrà fatta oggi. E cosa succede? Che i cavalli, avendo sentito questi rumori strani che per loro non erano normali, si sono spaventati e si sono dati alla fuga. Il problema è stato poi recuperare questi cavalli, tra l'altro uno di loro si è anche zoppato e si è fatto male, quindi oggi non farà la parata. Sono tanto triste per questo cavallo, perché ricordiamoci che i cavalli sono degli animali meravigliosi come tutti gli animali in realtà, ma è chiaro che hanno paura dei botti, quindi magari evitiamo, insomma, di farli spaventare. Tra l'altro la ragazza, la carabiniera che era a bordo, proprio montava questo cavallo che si è imbizzarrito, insomma non ha vissuto un momento sereno, perché poi appunto è complicato anche per coloro che sono alla guida di questi animali, insomma rimetterli in bolla. Ma sempre parlando di animali, c'è un'altra vicenda che fa sorridere, sempre relativa alla parata del 2 giugno, perché Briciola, che è il cane, la cagnolina mascotte dei carabinieri, sfilerà per l'ultima volta, perché dopo 12 anni anche lei va in pensione. Ecco, chiudiamola così. E allora, parlando di pensione e non delle pensioni d'oro, io congederei tutto il nostro governo, tutti quelli che sono lì da troppo tempo, e ricomincerei da capo. Ecco, Sergio Mattarella, rimani solo tu a guida morale e mettiamo i giovani. Lo so che la Meloni è giovani, però vado a rassegnarmi. Buona festa del 2 giugno, domani si torna a lavorare.
0: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

Sta vive per il giorno della gara, ma per chi ha una piccola impresa ogni giorno è giorno di gara. Ed è proprio per questo che passare a Lenovo Pro fa la differenza. Consulenza dedicata, hardware su misura e supporto IT che tengono la tua attività sulla pista giusta. E poi prezzi esclusivi riservati ai membri. Il turbo perfetto quando i margini iniziano a stringersi. Con Lenovo Pro il tuo business diventa pro. Iscriviti gratis su lenovo.com.

0: Flavio Cobolli continua a fare sognare l'Italia sulla terra rossa di Parigi. Con una prestazione d'altissimo livello e grande tenuta mentale, il 24enne romano supera l'outsider statunitense Zachary Svajda con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 dopo 3 ore e 15 minuti di battaglia, volando ai quarti di finale del Roland Garros. Per l'azzurro si tratta del secondo quarto in uno slam in carriera dopo Wimbledon 2025. Cobolli domina i primi due set mostrando un tennis vario e aggressivo, ma subisce ritorno del californiano nel terzo parziale. Nel quarto set Flavio vola sul 5-2, fallisce due occasioni per chiudere al servizio cedendo la rimonta di Svajda, ma nel decisivo tie-break mantiene i nervi saldi e sigilla il match grazie a un passante vincente. Dopo questo successo Cobolli vola virtualmente all'11° posto del ranking ATP. Mercoledì affronterà nei quarti il vincente del match tra il canadese Roger Yassim e il cileno Tabilo. La top 10 mondiale è ormai a un passo. Direttamente dalla sala stampa di Coverciano, Marco Palestra esce allo scoperto, lancia un messaggio chiarissimo d'apertura all'Inter che lo ha messo in cima alla lista dei desideri estivi per Christian Kivu. L'esterno azzurro di proprietà dell'Atalanta si sente ormai maturo. Sono pronto per il salto in un grande club, dice. La stagione appena conclusa a Cagliari mi ha dato tantissima fiducia e consapevolezza. Il cambio di ruolo da mezzala esterno lo devo a Fioretto nell'Under 16 dell'Atalanta, mentre il passaggio nell'Under 23 è stato fondamentale per conoscere il professionismo. Unica luce azzurra nella tragica notte dell'eliminazione mondiale azzenica contro la Bosnia, Palestra guarda avanti pur portandosi nel cuore l'annata in Sardegna. A Cagliari ha detto: mi hanno accolto benissimo, sono felice di aver chiuso battendo il Milan nell'ultima giornata, ora penso solo a Lussemburgo e alla Grecia, dobbiamo ripartire. Grande spettacolo e gol al Maracanã per l'ultimo test casalingo del Brasile di Carletto Ancelotti prima del Mondiale negli Stati Uniti. La Seleção ha travolto Panama con un perentorio 6-2. A segno Vinicius, Casimiro, Ryan, Paquetá, Igor Thiago su rigore e Danilo Santos, mentre Neymar ha assistito al match dalla tribuna a causa d'un problema al polpaccio. Il Brasile volerà ora a Cleveland per l'ultima amichevole del 6 giugno contro l'Egitto. Intanto il figlio di Carlo, Davide Ancelotti, è ufficialmente il nuovo allenatore del Lille. Il 36enne tecnico italiano, dopo i mondiali al fianco del padre, si metterà in proprio firmando un biennale con i francesi per guidarli in Ligue 1 e in Champions League. Dietro al ritardo dell'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli ci sarebbe una vera e propria battaglia legale in corso con il Milan. Il tecnico livornese e il suo staff contesterebbero infatti alla dirigenza rossonera le modalità dell'esonero della notifica tramite PEC, arrivata ben 4 giorni dopo il comunicato pubblico. Valutano una richiesta per danno d'immagine. L'intoppo sulla buona uscita non frena però il mercato del Napoli. Il DS Manna lavora per sostituire De Bruyne vicino all'addio con il pupillo d'Allegri, Adrien Rabiot. Per la porta si tratta con il PSV per Kovar, mentre in difesa i fari sono puntati su Mario Gila e Dodo, da valutare infine tesoretto dei 13 rientri dei prestiti. Il Giro d'Italia 2026 si è chiuso nella splendida cornice di Roma con il ruggito d'orgoglio di Jonathan Milan, il velocista della Lidl Trek si riscatta dalle delusioni accumulate nelle 3 settimane vincendo in potenza la passerella finale di 131 km precedendo Giovanni Lonardi e Paul Fenot. La classifica generale consacra invece definitivamente Jonas Vingegaard, il fuoriclasse danese della Visma conquista la maglia rosa della 109esima edizione impreziosita da ben 5 trionfi di tappa, entra nell'Olimpo del ciclismo avendo vinto in carriera tutti e 3 i grandi giri, Tour 2022 e 23, Vuelta 2025 e Giro 2026, primo degli italiani nella generale Davide Piganzoli, ottimo ottavo. Domenica indimenticabile al Mugello per il Gran Premio d'Italia, 7° appuntamento della MotoGP. Marco Bezzecchi firma un capolavoro assoluto, trionfa sulla pista di casa, al comando per tutta la seconda metà di gara. Il riminese dell'Aprilia fa esplodere il circuito, vincendo davanti al compagno di scuderia Jorge Martin e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia. Grazie a questo successo il Bez consolida la leadership del Mondiale. Vincere qui è qualcosa che sognavo fin da bambino. È incredibile, ha dichiarato. Ai piedi del podio chiude l'ottimo Yogura, Aprilia Trekkhouse, quarto davanti a Fabio Di Giannantonio, Ducati e VR46. 7° posto per Marc Marquez al rientro dopo il doppio intervento. Completano la top 10 Raul Fernandez, Fermín Aldeguer e Diogo Moreira.
1: Conosco Silvio Baldini da quando era giovane. Ho seguito la sua carriera che è partita dalla base, dal mondo dei dilettanti per arrivare fino alla Serie A. E ho gradito moltissimo questa sua convocazione per guidare la nazionale, quella delle vacanze poi, perché al mondiale non ci va. E ho anche raccomandato che valeva la pena, secondo me, trattenerlo e farlo diventare CT. Poi lui si mette a parlare e combina dei guai, sempre dovuti al suo atteggiamento fin troppo modesto nei confronti di questo mondo. Dice: non ho un curriculum adeguato per diventare CT della nazionale. Io penso che sia modestia, se no dovrei preoccuparmi, perché Silvio dimostrerebbe di non conoscere la storia del calcio, la storia della nazionale, la storia del mondo che lo riguarda da vicino. Perché dovete sapere che, escluso Lippi, il quale ha vinto alla grande il mondiale del 2006 con l'Italia-Juve, Vittorio Pozzo, Ferruccio Valcareggi, Enzo Berzot, i CT vincitori con la squadra azzurra, non avevano praticamente curriculum, nel senso che Pozzo fu chiamato da attività che svolgeva e si inventò CT da un giorno all'altro, mentre Valcareggi e Berzot, diretti dal saggissimo Artino Franchi, si prepararono a vivere la vita da allenatori allenando il Prato, dopodiché dal Prato alla nazionale. Valcareggi vince un meraviglioso europeo, Berzot vince un meraviglioso mondiale. Che cosa vuole Baldini? Che curriculum vuole presentare? Vai a giocare a vincere e io spero che resti anche per le puntate successive.

convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

Massiccio attacco russo sull'Ucraina. Kiev ha colpito un condominio, persone sotto le macerie, almeno 4 morti, oltre 50 feriti, 5 vittime a Dnipro, Majdan a Kharkiv. Trump ferma Netanyahu da nuovi attacchi al Libano dopo le minacce di Teheran di far saltare l'intesa anche da Hezbollah sia la tregua, ma Israele intercetta nuovi razzi. Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. Mattarella, no alla prepotenza della forza delle armi, prevalga quella della legge. Oggi la parata e le celebrazioni in piazza. L'Europa apre a deroghe sull'energia, ma solo per investimenti. Roma tratta sulla flessibilità verso aiuti mirati anticrisi. Attesa domani la risposta di Bruxelles. Terremoto di magnitudo 6.2 a largo della Calabria. La scossa avvertita in tutto il sud. Protezione civile e pompieri allertati, ma al momento nessun danno. Strage di migranti nel Cosentino, 4 cadaveri carbonizzati trovati in un'auto, le vittime tutte pakistane, interrogati 2 connazionali, al vaglio le telecamere. Terrorismo, fermato un 21enne in Brianza, inneggiava i fatti di Modena ed era pronto ad agire, il giovane di origini marocchine si difende, volevo fare divulgazione sullo Stato islamico. Tennis, l'Italia fa la storia al Roland Garros, vincono Arnaldi, Cobolli e Berrettini, è la prima volta che tre azzurri si qualificano ai quarti di uno slam.

Repubblica, tutti i miei cari dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi martedì 2 giugno 2026. Ariete, la vostra natura intraprendente potrebbe in questo periodo subire i capricci di alcune stelle dissonanti, ma cercate di non guastare la giornata festiva a coloro che vi frequenteranno. Voto 7, meno meno. Toro, pragmatici e risoluti, è così che vi vuole la luna amica. Tutto bene sia per coloro che dovranno lavorare, sia per chi di voi avrà la fortuna di potersi rilassare, magari in piacevole compagnia. Voto 8. Gemelli, il vostro sarà un buon martedì festivo senza problemi, da vivere in libertà con il voto 7+. Cancro, l'opposizione della luna potrebbe essere causa di un certo malumore che tuttavia dovrete saper gestire con lo scopo di non far sentire a disagio chi vi ama. Voto 8-. Leone, Marte è in posizione disarmonica, pertanto potreste sentirvi poco energici o volenterosi, ma è festa, perciò siete autorizzati, se ne sentite l'esigenza, a rilassarvi magari lontano dal solito ambiente. E voto 8-. Vergine, Luna, Mercurio, Giove e Venere sono tutti dalla vostra parte, favorendo il vostro spirito organizzativo. Approfittatene con il voto 8. Bilancia, nonostante la giornata festiva, oggi potreste dover affrontare qualche difficoltà, ma cercate di dare retta al vostro innato equilibrio e di essere lungimiranti. Voto 7, meno meno. Scorpione, l'opposizione di Marte non dovrà impedirvi di mettere a frutto le belle idee e le buone sensazioni procurate da altre stelle positive. Fate il possibile affinché la forza interiore non venga meno. Voto 8-. Sagittario, chi vi ama apprezza il vostro entusiasmo e soprattutto oggi che è festa, vi seguirà nelle iniziative che avete in programma con il voto 8. Capricorno, la luna nel segno vi indurrà ad essere saggi e ad utilizzare l'energia di Marte positivo nel modo migliore, senza farvi sopraffare dai disagi causati da altre stelle in posizione disarmonica. E voto 7. Acquario, il periodo che state vivendo è proficuo, ma sarà ancor più ricco di possibilità se non vi farete distrarre dagli imprevisti di Marte in quadratura. E voto 8-. Pesci, le belle emozioni che vi procurano alcuni astri amici vi consentiranno di assaporare i piaceri della vita e di condividerli con coloro che amate.

0: 7 va a Roma.
1: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
2: Continuano le invasioni di campo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di Sette va Almanacca? A breve avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice celebrazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un ragazzo che, in un contesto neorealista, aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti chiavi di lettura.
3: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più

tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla pipì. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo sguardo.

0: e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu.
1: Ayrton è un omaggio all'asso del volante, che ha ispirato molti con le sue imprese e il suo stile di guida. Il brano, secondo la mamma di Senna, ha saputo cogliere il lato privato del pilota, oltre alla sua figura di campione. Pur dedicato alla tragica scomparsa dell'astro brasiliano, contiene un messaggio di speranza, sottolineando la capacità di andare avanti e vivere al meglio ogni esperienza.
2: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare

Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano.

0: Nella poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno, in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista. Ma è che alle volte si perde la strada, perché prima o poi ci sono brutti momenti, e non so neppure se ero un pirata,

Io sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti aspetto il domani. In questo posto dove io sto. Chiedete di Marco.

0: Anche noi della Sound Edition di Sporting Goal sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A brevissimo saremo sempre qui sulla vostra radio preferita in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

Una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente.

0: Bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting Goal Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore. Per Setteva.fm, Susanna Ferrari.
1: From 7va.fm.
2: Rock Wave, l'onda del rock.
3: Rock Male Vocals.
2: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
4: Novità internazionali con Alberto Prisco, ma ogni tanto ci piace fare delle trasmissioni speciali come quella di quest'oggi, in cui parleremo dei classici della musica rock e non. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco, nuova puntata di questa trasmissione che ogni tanto si permette di fare delle puntate diverse, andando a ritrovare classici del passato, magari anche a volte brani non famosi, altre volte ancora delle cover. Tempo fa abbiamo fatto anche una puntata tutta dal vivo, quella di oggi sarà sui classici del passato, come il primo che si intitola For What Is Worth, datato 1966, per voi, i Buffalo Springfield. Buon ascolto!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Canzone scritta da Stills dopo una protesta a Los Angeles tra hippie, una manifestazione che sfociò in violenze e arresti, tra cui pensate un po' quello di Peter Fonda. Il brano divenne simbolo di ribellione e fu incluso nell'album d'esordio dei Buffalo Springfield, una formazione formata da Stills, ma c'era anche Neil Young, c'erano Fury, Palmer e Martin. Si sciolsero nel 1968 e nonostante la breve durata pubblicarono ben 3 album. Stills e Young ovviamente si ritrovarono poi successivamente nel quartetto Crosby, Stills, Nash & Young, e i due fecero anche un album insieme con una band denominata Stills Young Band, anche se qualcuno dice che tra i due non ci fosse un feeling ai massimi livelli. Quella che segue invece è la traccia d'apertura del primo album dei Velvet Underground, quello pubblicato nel 1967, dove c'era anche Nico. Il pezzo si intitola Sunday Morning.

brano che riflette il disagio di chi si sente fuori posto nel mondo attuale. Sunday Morning, pietra miliare della musica rock, il tutto accreditato Velvet Underground con Nico, era incluso nel primo album della formazione, l'album con la copertina della banana di Andy Warhol, diventata poi iconica. Stiamo andando in ordine cronologico e dopo magari faremo qualche divagazione, vediamo. Intanto c'è un altro brano del 1967, si intitola Waterloo Sunset ed è firmato Ray Davis per i Kinks.

Quarter Sunset dei Kinks, brano del 1967, considerato il capolavoro di Ray Davies. Raggiunse la seconda posizione in Gran Bretagna e divenne un'icona della British Invasion. Nel 2004 fu definita la miglior canzone su Londra e Pete Townshend la chiamò divina. Ray Davies la eseguì alle Olimpiadi di Londra del 2012, un brano che celebra la poesia dei momenti quotidiani e la bellezza di una visione intima e personale della città di Londra. Continuiamo con un pezzo che è una cover e sarà l'unica di questa puntata di Rock Wave, un brano classico dei Beatles. Si intitola Golden Slumbers ed è stata scritta da McCartney nel 1968, che ha ripreso un testo del 1603 e l'ha incluso nell'album Abbey Road. Ce l'ascoltiamo da questa band che si chiama Elbow.

0: Rock Wave.
1: Grande versione di Golden Slumbers, pezzo dei Beatles da Abbey Road 1968, versione del 2017 degli Elbow. È stata usata per uno spot natalizio per una catena di grandi magazzini britannici e poi l'hanno inclusa in una raccolta sempre pubblicata nel 2017. Mi piaceva farvi ascoltare questa unica cover in questa puntata speciale di Rock Wave dedicata ai classici del passato, come il brano che sta partendo in sottofondo, brano portato al successo dai Blind Faith, un trio britannico fondato da Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gretsch, che ha avuto una vita veramente molto breve. Brano scritto da Steve Winwood, dall'album omonimo della band, si intitola Can't Find My Way Home. Blind Faith a Rock Wave.

Can't Find My Way Home, per una band che è durata purtroppo pochissimo, si sono sciolti a dicembre del 1969, si chiamavano Blind Faith, un trio che ha fatto un album veramente memorabile e questo pezzo è diventato il loro brano più rappresentativo sicuramente. Torna Neil Young dopo aver suonato prima con i Buffalo Springfield con un classico dal titolo Heart of Gold, brano pubblicato nel 1972 che raggiunse il primo posto delle classifiche americane e canadesi. È stato registrato a Nashville durante le sessioni di Harvest. Pensate che include i cori di James Taylor e Linda Ronstadt. Brano che è stato un po' criticato al suo tempo da Bob Dylan perché secondo lui c'era una certa somiglianza al suo stile musicale, anche se poi in realtà lui ammirava molto Neil Young. È stato reinterpretato da vari artisti tra cui Johnny Cash, Willie Nelson, i Roxette, ma noi ce l'ascoltiamo nella versione originale, Heart of Gold, Neil Young.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Heart of Gold, capolavoro di Neil Young, da un album importantissimo ancora oggi che si intitola Harvest. Eravamo nel 1972. 3 anni dopo fu pubblicato un brano che esprime ancora la speranza di un futuro migliore, con un sound potente e coinvolgente, un simbolo di gioventù e di ribellione, un brano che è diventato un inno alla libertà e alla fuga. Si intitola Born to Run e lui è Bruce Springsteen.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Love is the Drug del Roxy Music, il primo singolo tratto dall'album Siren del 1975, un brano che è nato come strumentale di Andy McKay. Poi il testo fu scritto in un secondo momento da Brian Ferry. Raggiunse il secondo posto delle classifiche britanniche, 30° negli Stati Uniti, diventando il loro maggior successo americano. Molto bella anche questa linea di basso che ha in qualche modo influenzato il funky. Da lì in poi, eravamo nel 1975. 5 anni dopo, 1980, è stato pubblicato un pezzo dal titolo Love Will Tear Us Apart, il singolo più famoso dei Joy Division, pubblicato qualche giorno prima della scomparsa di Ian Curtis, avvenuta il 18 maggio di quell'anno. Il brano raggiunse il 13° posto in classifica e divenne un inno postumo. Pensate che il titolo di questo pezzo fu inciso nella sua tomba. Ce l'ascoltiamo, Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

Tears Apart di Joy Division, brano che riflette le tensioni del matrimonio del leader di questa formazione, Ian Curtis, e ricordo che dopo la sua morte i membri rimasti fondarono i New Order, una band sulla cresta dell'onda ancora oggi. Il brano che arriva ora si intitola Shipbuilding ed è una canzone di Elvis Costello contenuta nell'album Punch the Clock, un brano che è stato scritto durante le guerre del Falkland e parla del paradosso di costruire delle navi da guerra mentre i figli dei lavoratori vengono mandati a combattere. La versione più nota è quella di Robert Wyatt, mentre quella che ascoltiamo quest'oggi, incisa nel 1983, è quella dell'autore originale, ovvero sia Elvis Costello. Shipbuilding.

Il brano unisce una melodia delicata ma un testo molto critico contro l'ipocrisia della guerra. Denuncia come il progresso possa nascondere una tragedia umanitaria e come la ripresa economica possa avere un costo umano invisibile. 1983, ma un brano da un testo molto attuale, questo di Shipbuilding, capolavoro di Elvis Costello, incluso nell'album Punch the Clock. Continuiamo con i Dexys Mini Runners, ancora 1983, con quello che è il loro più grande successo tratto dall'album Touray, si intitola Come On Eileen, Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Texas Midnight Runners sono formati a Birmingham nel 1978 per volontà di Kevin Rowland e Al Archer, con l'idea di unire New Wave e Soul. Nel 1980 pubblicarono Search for the Unsung Rebels con il singolo Gino, che arrivò al primo posto delle classifiche britanniche. Dopo una defezione della band, Kevin Rowland rivoluziona la formazione e pubblica l'album 2RA, ispirato alle radici irlandesi. Un album che conteneva questo che è il loro più grande successo, Come On Eileen, per questa formazione britannica. Quello che segue è un brano che dura meno di 2 minuti, è un capolavoro firmato Smiths, si intitola Please, Please, Please, Let Me Get What I Want.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Please, please, please let me get what I want. Pubblicato come B-side nel 1984, il brano fu poi incluso in vari lavori della band di Manchester. Morrissey lo definì quasi come una canzone perfetta degli Smiths e si pentì di averla nascosta a suo tempo in un lato B. È una canzone di 110 secondi con questa coda strumentale a base di mandolino, suonato dal produttore John Porter. È tra le canzoni più amate dai fan degli Smiths, è stata reinterpretata da varie formazioni, ricordo i Deftones, i Muse e Franz Ferdinand. 1985, Mike Scott incide con la sua band Waterboys un album dal titolo This is the Sea, nonostante le scarse vendite del precedente lavoro Pagan Place. La Chrysalis decide di investire ancora nel progetto e l'album entra nella top 40 delle classifiche britanniche. Il singolo The Wall of the Moon diventa un successo e dopo la ristampa del 1991 riuscì a vendere 300.000 copie, nonostante il brano fosse stato inciso nel 1985. Ce la riascoltiamo, Wall of the Moon dai Waterboys.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Puntata speciale di Rock Wave, quella di quest'oggi. Classici del passato ripescati per questa trasmissione. Non è una playlist, ma solamente una manciata di brani ripresi e fatti ascoltare qui durante la mia trasmissione. Come questo del 1991, Black dei Pearl Jam.

brano che emoziona, questo Black dei Pearl Jam, che era inserito in Ten, il primo album di questa formazione di Seattle, pubblicato il 27 agosto 1991, un album che insieme a Nevermind dei Nirvana ha sicuramente segnato il rock degli anni 90, che conteneva anche tre pezzi di grande successo come Alive, Even Flow e Jeremy, ma io ho deciso di farvi ascoltare questa canzone molto intensa e personale che, pensate, non è mai stata pubblicata come singolo, per preservarne l'emozione, così come hanno deciso i Pearl Jam. 1992, una band nota per i suoi cambi di formazione, soprattutto per quanto riguarda la voce femminile, si chiamano 10,000 Maniacs e questo pezzo è tratto da Our Time in Eden e si intitola These Are the

Band ancora in attività, nata nel 1981. Una canzone che parla della capacità della musica di sopravvivere ai cambiamenti e di continuare ad emozionare. Cambiamenti che hanno anche segnato la storia di questa band. In questo caso la voce era quella di Natalie Merchant, che è la voce più famosa del gruppo, che però è uscita dalla formazione nel 1993, quando ha intrapreso la carriera solista. Quello che segue è un brano dei Counting Crows, tratto dal loro primo album, 1993, e si intitola Mr. Jones.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Counting Crows con Mr. Jones dal loro album del 1993, per una band che è nata a San Francisco nel 91, che ha avuto un grande successo con quest'album, ma anche una nomination all'Oscar per il brano Accidentally in Love, colonna sonora del film Shrek 2. Hanno pubblicato un album molto interessante anche nel 2025, Butter Miracle Sweet Chew, che vi consiglio di andare a riprendere, con atmosfere un po' più mature rispetto agli esordi, un po' più riflessive, meno roccheggianti. Ancora 1993, ci ascoltiamo quello che forse è l'unico grande successo di una band che si chiama Crash Test Dummies, un brano che non ha un vero e proprio titolo ma semplicemente un'espressione, brano che ha raggiunto nel 1994 il primo posto in 8 paesi vendendo 1 milione di copie. Crash Test Dummies!

brano che si è distinto per questo ritornello baritonale del cantante Brad Roberts, una canzone che racconta storie strane e molto commoventi di bambini diversi con dei toni un po' surreali. L'album è God Shuffle His Feet, inciso nel 1993, come dicevo prima, sicuramente l'album, ma soprattutto il pezzo più famoso di questa formazione. Salto nel tempo al 2001 per un pezzo dei Ram, incluso nell'album Reveal, si intitola Imitation of Life.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Imitation of Life dai REM. Il brano è un'ironica riflessione sulla finzione e sulla superficialità della vita. Molto bello anche il video, che mostra una festa in una piscina girato a Los Angeles con una telecamera fissa e un ciclo di 20 secondi avanti e indietro. Michael Stipe compare solo per un secondo mentre gli altri mimano il brano. Band di Athens, nata in Georgia, che si è sciolta, ahimè, nel 2011 dopo 31 anni di carriera. Vado velocemente al pezzo che segue, che è dei Franz Ferdinand, datato 2005, si intitola Walk Away.

0: just a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Rockwave, il meglio della musica rock.
2: Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave. Questa era Walk Away dei Franz Ferdinand, secondo singolo tratto dal loro album pubblicato nel 2005. Alex Capranos, il leader della band, ha rivelato che è dedicato a Gavrilo Princip, l'assassino dell'arciduca Francisco Ferdinando. Ha un riff che può ricordare vagamente Das Model dei Kraftwerk, per una band scozzese nata nel 2002 che continua a fare album molto interessanti. Anche l'ultimo l'abbiamo fatto ascoltare molto qui a Rock Wave, ma il brano conclusivo è di una band canadese, si chiamano Arcade Fire. Il pezzo è Rebellion Lies, è un singolo pubblicato nel 2005 per un album nato in un periodo di lutti che ha influenzato il tema della morte. Infatti il brano esprime come il dolore possa generare arte potente e universale. Tra l'altro è la sigla del programma televisivo 8 e mezzo sulla 7. Spero che questa puntata speciale vi sia piaciuta. Naturalmente torneremo presto alle novità discografiche. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco e ci sentiamo molto molto presto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: you talking about?
1: Buon 2 giugno 2026, oggi la nostra bella Italia festeggia 80 anni dalla scelta che ci trasformò in una repubblica. Dobbiamo fare infatti un salto indietro temporale, il referendum del 2 e 3 giugno del 1946, quando gli italiani vennero chiamati a scegliere se tenersi il re o scegliere una forma più moderna, ovvero la democrazia, e trasformare quindi l'Italia in una repubblica. Oggi è un giorno, ripeto, di festa, quindi innanzitutto io ci tengo a fare gli auguri al mio paese, sperando veramente che sempre di più possa tornare in auge il concetto di democrazia e di repubblica. Intanto permettetemi un abbraccio speciale al nostro caro presidente Sergio Mattarella, persona che io comunque continuo a stimare, l'unico che riesce a tenere ancora in piedi il nostro paese intervenendo nei momenti, insomma, giusti. E come vi dicevo già nell'episodio di ieri, la festa, anzi i festeggiamenti sono già iniziati al Quirinale già ieri, che era il primo giugno, e anche oggi ci saranno ovviamente un sacco di situazioni importanti, tra cui la parata militare tradizionale lungo la via dei Fori Imperiali e chiaramente le frecce tricolore, che sono il nostro grande orgoglio nazionale, perché io ve lo dico, io quando vedo arrivare le frecce mi sale proprio l'emozione. Sarà che partono con un boato incredibile e quando passano rilasciando nel cielo appunto il tricolore, non so voi, ma io mi emoziono. Ci saranno tanti maxi schermi collegati con appunto Roma per questa grande festa importante. Ma perché è veramente importante parlare ancora di repubblica, di democrazia, di politica moderna? Perché ragazzi, viviamo uno dei periodi storici più difficili del mondo, dove veramente il concetto democratico è continuamente messo in discussione da vicende che sono agghiaccianti, perché ogni giorno tu apri le news e dici: Madonna, cos'altro sarà successo oggi? E in realtà è sempre peggio. Per cui io mi auguro veramente che questa festa non sia solo il simbolo appunto di veder sfilare i militari in divisa e le frecce tricolori, ma che sia poi un qualcosa che ci ricordi il sentimento, e soprattutto che ci si possa aiutare in questo stato a trovare una dimensione, perché il caro vita, l'inflazione, il caro petrolio, insomma tutte le aggravanti non ci stanno comunque mettendo in una condizione facile. E lo dico perché tanti italiani come me sono in difficoltà, ma sono in difficoltà perché è tutto molto più difficile. Leggevo che nonostante il ponte, nonostante le città quasi deserte, perché io abito a Milano e obiettivamente sotto casa mia puoi parcheggiare dove ti pare perché non c'è nessuno, ma in realtà moltissimi italiani già in questo ponte del 2 giugno hanno rinunciato proprio alla trasferta. Perché? Perché il caro carburante, o comunque il caro vita, influisce tantissimo, ma in particolare il caro benzina. Se uno può insomma risparmiarsi qualcosa, è chiaro che lo fa in queste occasioni. Ma vogliamo strappare anche una risata in una giornata come oggi, perché avete saputo, no, che ci sono stati, c'è stata la fuga dei cavalli, l'avrete sicuramente letto. Cosa è successo? Che durante le prove generali, quindi dobbiamo andare a domenica sera, è successo che a quanto pare hanno fatto esplodere dei mortaretti, non si è capito se sono stati vigili urbani, insomma è successo un qualcosa di strano. Scusate, era venerdì sera, perdonatemi, a Caracalla, durante le prove generali appunto per la sfilata che verrà fatta oggi. E cosa succede? Che i cavalli, avendo sentito questi rumori strani che per loro non erano normali, si sono spaventati e si sono dati alla fuga. Il problema è stato poi recuperare questi cavalli. Tra l'altro uno di loro si è anche zoppato e si è fatto male, quindi oggi non farà la parata. Sono tanto triste per questo cavallo, perché ricordiamoci che i cavalli sono degli animali meravigliosi come tutti gli animali in realtà, ma è chiaro che hanno paura dei botti, quindi magari evitiamo insomma di farli spaventare. Tra l'altro la ragazza, la carabiniera che era a bordo, proprio montava questo cavallo che si è imbizzarrito, insomma non ha vissuto un momento sereno, perché poi appunto è complicato anche per coloro che sono alla guida di questi animali insomma rimetterli in bolla. Ma sempre parlando di animali, c'è un'altra vicenda che fa sorridere, sempre relativa al nostro, alla parata del 2 giugno, perché Briciola, che è il cane, la cagnolina mascotte dei carabinieri, sfilerà per l'ultima volta, perché dopo 12 anni anche lei va in pensione. Ecco, chiudiamola così. E allora, parlando di pensione e non delle pensioni d'oro, io congederei tutto il nostro governo, tutti quelli che sono lì da troppo tempo, e ricomincerei da capo. Ecco, Sergio Mattarella, rimani solo tu a guida morale e mettiamo i giovani. Lo so che la Meloni è giovani, però vado a rassegnarmi. Buona festa del 2 giugno, domani si torna a lavorare.
0: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: much.
1: Ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
2: Sarà?
1: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
2: Ehi, potevi dirlo prima!
3: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
4: Ottima scelta.
5: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
6: Sei con la tua radio.
7: Ciao, come ti chiami?
8: Mi chiamo Bob Flibber.
7: Bene, che fai?
8: Sono in artiglieria.
7: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
8: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
9: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica il 2 giugno, un atto di libertà senza precedenti, il messaggio del Capo dello Stato, valori che ci rendono orgogliosi, dice Giorgia Meloni. E dopo l'omaggio all'Altare della Patria, la parata ai Fori Imperiali, stasera le celebrazioni per la prima volta nel Piazzale del Quirinale, speciale di Sky TG24 sul ruolo del voto delle donne. Guerra in Iran, ripresi i negoziati tra Washington e Teheran. Trump ferma Netanyahu in Libano e chiama Hezbollah per garantire il cessate il fuoco, ma gli attacchi nel sud del paese continuano. Nuovo raid russo in Ucraina, pioggia di bombe su Kiev, blackout e roghi nella capitale. Almeno 13 morti, tra questi anche bambini. In Russia ha colpito il Kursk. Fermati due connazionali per la strage di migranti pakistani nel Cosentino, ritrovati carbonizzati in un'auto. Le quattro vittime erano braccianti, a inchiodare i killer le immagini di videosorveglianza. È morta dopo due giorni di agonia in ospedale, la 49enne picchiata in casa dal marito a Mister Bianco nel Catanese. L'uomo arrestato ora è accusato di femminicidio. Dopo il caldo anomalo con temperature oltre la media, forti temporali al nord con allerta gialla in 8 regioni. Precipitazioni anche al centro, sulla fascia tirrenica, il sole resiste al sud. Una storica tripetta azzurra a Roland Garros, per la prima volta tre italiani ai quarti nello stesso slam, Arnaldi che affronterà Berrettini e Cobolli, Auger, Aliassime.

0: in questo numero di Turismo Magazine. Italia al top del turismo congressuale in Europa. Al via la campagna Welcome to the Dream, Welcome to Italia. A Milano in mostra le opere di Arnaldo Pomodoro.
1: L'Italia si conferma ai vertici mondiali del turismo congressuale, conquistando il primo posto in Europa e il secondo a livello globale per congressi ospitati. Un primato che si traduce in un impatto economico diretto di quasi 15 miliardi di euro, a testimonianza del ruolo sempre più strategico del settore per l'economia nazionale. È quanto emerso dai dati diffusi in occasione della fiera IMEX a Francoforte. Il comparto genera un indotto diffuso su più voci di spesa. L'alloggio rappresenta la quota principale.

0: principale ed è in forte crescita rispetto all'anno precedente. Seguono trasporti nazionali e regionali, ristorazione e mobilità locale. Cresce anche la spesa media dei partecipanti, soprattutto nei congressi articolati su più giornate. In aumento anche il valore generato direttamente nelle sedi congressuali, grazie agli eventi ospitati nelle diverse strutture del settore. A trainare il comparto sono soprattutto catering interno, allestimenti e affitto degli spazi. Nel 2025 Roma entra nella top 10 mondiale, mentre Milano si conferma hub per congressi, corporate e innovazione. Insieme a Bologna e Firenze rafforzano un modello policentrico che valorizza non solo le grandi città, ma anche i poli culturali e fieristici diffusi sul territorio. Il Ministero del Turismo, con il supporto di Enit, lancia Welcome to the Dream, Welcome to Italia, campagna di promozione del bel paese prevista dagli interventi della DL Ciclone Harry. L'iniziativa valorizza la bellezza dell'Italia partendo da Calabria, Sardegna e Sicilia, le tre regioni colpite dal ciclone a gennaio. La campagna prende avvio dalle principali stazioni ferroviarie italiane ed è rivolta ai mercati europei e internazionali di riferimento, tra cui Germania, Francia, Stati Uniti, Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera, Regno Unito, Austria, Australia, Spagna e area Benelux, oltre al mercato domestico, centrale per presenze turistiche. L'obiettivo è rafforzare la comunicazione dell'Italia come destinazione accogliente, sicura e ricca di esperienze autentiche, contrastando le narrazioni negative legate all'evento climatico. Calabria, Sardegna e Sicilia sono pronte a regalare esperienze uniche, afferma il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. È fondamentale promuovere un racconto positivo, basato su informazioni corrette, valorizzando il patrimonio culturale e naturale.
1: A un anno dalla scomparsa di Arnaldo Pomodoro e nella ricorrenza del centenario della sua nascita, Gallerie d'Italia Intesa San Paolo e Fondazione Arnaldo Pomodoro rendono omaggio a uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. Apre infatti al pubblico la mostra Arnaldo Pomodoro una vita, le grandi opere delle collezioni Intesa San Paolo e Fondazione Arnaldo Pomodoro, alle Gallerie d'Italia in Piazza Scala a Milano, Museo di Intesa San Paolo, dal 29 maggio al 18 ottobre 2026.
2: Raccontare il lavoro, celebrare l'estro, sottolineare l'importanza di Arnaldo Pomodoro senza la fondazione non solo è impossibile ma è inimmaginabile. Credo che l'equilibrio e la sintesi tra le opere dalle collezioni di Intesa San Paolo, dal nucleo Agrati e dalla fondazione sia presentato in maniera ineccepibile. Le Gallerie d'Italia sono diventate in questi anni un luogo che è capace di raccontare ma soprattutto di mettersi a disposizione dei progetti che riguardano i principali protagonisti dell'arte e della cultura. Farlo a Milano, in Piazza della Scala, credo sia il modo migliore per restituire un grazie ad uno straordinario maestro dell'arte contemporanea italiana.
1: Curata da Luca Massimo Barbero, curatore associato delle collezioni di arte moderna e contemporanea della Banca, e Federico Giani, curatore della Fondazione Arnaldo Pomodoro, la mostra è il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50, fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000.
3: In mostra oggi vediamo una selezione di opere 45 che accostano quelli che sono i capisaldi della produzione di Arnaldo Pomodoro, quindi le opere più celebri riconosciute dal pubblico e dalla critica, assieme a una selezione di opere meno o assolutamente poco note dal grande pubblico, che contribuiscono però a costruire un percorso articolato e sfaccettato della carriera artistica di Arnaldo Pomodoro durata oltre 60 anni. Una descrizione sintetica del modo di lavorare di Arnaldo Pomodoro, della sua poetica, è senza dubbio quella della forma perfetta, il cubo, la sfera, la colonna spaccata, fratturata, per scoprire quelli che sono i meccanismi interiori di questa perfezione, simboleggiare così un tempo, il nostro tempo, che è in continua crisi e in trasformazione.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chance on Air. My Chance on Air. Con voi Roberta Calce.
1: Siete con me Roberta Calcio, eccoci qua di nuovo insieme per un nuovo appuntamento con My Chance on Air. Siete pronti? Vi presento gli artisti di oggi, subito con i Quantistico Music, Orbital Twins.

Stavo leggendo che sui social network sta spopolando una bizzarra teoria complottista secondo cui il 12 agosto di quest'anno, in concomitanza con un'eclissi solare totale, la forza di gravità terrestre si spegnerà per 7 secondi. Ovviamente la comunità scientifica ha dovuto smentire questo fenomeno, ricordando che la fisica non ha un interruttore on-off e che le eclissi modificano la luce e non la massa del pianeta, la Sestina. Vabbè, tanto per dire. Andiamo avanti con la musica. My Chanson Air, abbiamo Max Eldorado con Sempre e Mai.

0: Stavo leggendo che durante l'ultima fiera tecnologica mondiale, tra i gadget più insoliti è emerso un dispositivo pensato per l'intrattenimento dei più piccoli fast web. Si tratta di un software integrato in un giocattolo smart che permette ai bambini di simulare, pensate, intere conversazioni con una versione digitale e interattiva di Elon Musk. Mamma mia ragazzi, mette paura questa cosa. Mentre invece qui al nostro appuntamento di My Chanson Air la musica non mette paura ma ci fa ballare. Veleno, lei è Anela.
1: Quando parlo non mi ascoltano. Mi sento invisibile anche quando mi mostro tutto. Ho imparato a nascondere i miei pezzi rotti dietro un sorriso finto. Ogni parola sbagliata mi lascio un segno come chiodi nel legno rotto. Mi chiedo se il problema sia io o solo chi non sa guardare.

Se volete diventare anche voi protagonisti di My Chance On Air, scriveteci a direzione.artistica@mychance.it e mandateci il vostro brano con una breve biografia, come hanno fatto gli artisti di oggi. Cantanti anonimi, così si chiamano il brano, si intitola Marinella.

0: Siete pronti per fare il nostro bel tuffo nel passato con I Remember Yesterday? Alexia, Summer is Crazy.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E anche oggi My Chanson Erchio dei Battenti. Vi aspetto alla prossima puntata, però non dimenticatevi mai di sorridere. Da Roberta Calce è tutto, ciao!
1: Era My Chanson Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente, non solo, è rimandato a...

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: genere, ragazzi, genere!
1: Genere musicale!
0: Anche musicale, sì. Anche
1: vabbè,
0: musicale.
1: Allora, la questione di genere.
0: In generale, la questione di genere è tutto nuovo.
1: Cosa?
0: È nuovo!
1: Non si capisce.
0: Ma non devi capirlo, devi sentirlo.
1: Ci provo.
0: Lo senti? E questo è combat pop. Oh, era combat rock, boom. Erano i Clash, lo so.

0: wasn't the right.
1: Why it wasn't coming on 3:11.

0: Radio Web Base.
1: Insieme a te con musica, notizie e intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Web Base, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

in questo numero del TG Università. Italia e Kenya accelerano sulla cooperazione scientifica. Dall'Unione Europea 400 milioni di euro per i dottorati. Alla Sapienza uno spazio immersivo per la ricerca interdisciplinare. Rafforzare la cooperazione scientifica tra Italia e Kenya e consentire ai ricercatori kenioti l'accesso alle principali infrastrutture e piattaforme di ricerca italiane. È questo l'obiettivo del nuovo bando pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che finanzia l'accesso alle infrastrutture di ricerca e la mobilità dei ricercatori kenioti verso l'Italia, presso infrastrutture di ricerca, infrastrutture tecnologiche di innovazione e centri nazionali sostenuti dal PNRR. Con una dotazione complessiva di 500.000 euro, il bando finanzia periodi di mobilità di 3 o 6 mesi, prevedendo per ciascun ricercatore un contributo di 3.000 euro al mese, destinato a sostenere le spese di partecipazione alle attività, incluse viaggio, soggiorno, vitto e mobilità locale. Il bando si colloca nell'ambito del Piano Mattei e mira a rafforzare la cooperazione tra Italia e Kenya nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della ricerca. Una collaborazione consolidata dal memorandum d'intesa firmato dal ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel febbraio 2026. Possono candidarsi le università, gli enti pubblici di ricerca e i soggetti attuatori dei centri nazionali finanziati nell'ambito del PNRR. La Commissione europea ha aperto il bando 2006 per le borse di studio post-dottorato Marie Sklodowska-Curie Actions con una dotazione di quasi 400 milioni di euro. L'obiettivo è aiutare i ricercatori a svolgere le loro attività all'estero e acquisire nuove competenze in diverse discipline

e settori. Beneficeranno infatti della collaborazione con i principali gruppi scientifici, contribuendo alla competitività dell'Unione Europea. Le candidature si chiuderanno il 9 settembre 2026. Dalla sua creazione nel 1996, più di 150.000 ricercatori hanno partecipato alle azioni Marie Sklodowska-Curie, tra cui 23 premi Nobel. Per i ricercatori di tutto il mondo il nostro messaggio è chiaro: porta la tua ambizione, porta il tuo talento. L'Europa è il tuo posto per innovare e prosperare, ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Sulla base dell'eredità del programma, l'anniversario sarà celebrato per tutto l'anno con il motto 30 anni di curiosità che cambiano il mondo, evidenziando i risultati del programma e l'impatto sulle carriere della ricerca. Storie, pietre miliari e momenti salienti sono già presenti in una pagina web dedicata al trentennale. Uno spazio immersivo per sviluppare e condividere le attività di ricerca e divulgazione scientifica in modalità interattiva. Si tratta del CAVE, CAVE Automatic Virtual Environment, un ambiente virtuale immersivo inaugurato alla Facoltà di Architettura della Sapienza a Valle Giulia, unico nel suo genere tra le strutture dell'Ateneo. Il progetto ha previsto la conversione della sala Next Theater della facoltà in un'infrastruttura multimediale. L'ambiente CAVE è infatti dotato di tecnologie avanzate che permettono ai ricercatori di differenti ambiti disciplinari di lavorare simultaneamente su uno stesso oggetto, confrontandosi attraverso modelli tridimensionali, nuvole di punti, video 360 gradi, ricostruzioni digitali e immagini ad alta risoluzione. Lo spazio innovativo, a servizio della comunità accademica, assume un ruolo strategico nell'incoraggiare il dialogo interdisciplinare e l'incontro tra ricerca e tecnologia digitale. L'installazione consiste in una stanza delimitata da tre pareti LED ad alto rendimento. La struttura avvolge l'utente grazie ad una disposizione trapezoidale degli schermi e a un impianto acustico che diffonde il suono in ogni direzione. Per la rettrice Antonella Polimeni non si tratta soltanto di uno spazio tecnologicamente avanzato, ma rappresenta soprattutto la concretizzazione di una visione della ricerca sempre più interdisciplinare, collaborativa e orientata alla costruzione di ecosistemi della conoscenza.

0: Benvenuti, è il podcast di My Personal Trainer, le risposte degli esperti sui temi del fitness, della salute, alimentazione, bellezza, della longevità e su ogni aspetto del tuo stare bene. Ciao, io sono Monica e oggi iniziamo un nuovo viaggio dedicato al benessere che parte proprio dal nostro sorriso. Insieme a Curacept, che ci accompagnerà per 12 appuntamenti esclusivi, scopriremo come l'igiene orale non sia solo un'abitudine, ma parte integrante di uno stile di vita sano e consapevole, perché il vero benessere parte anche dalla bocca. Nella puntata precedente abbiamo parlato di erosione dentale con la dottoressa Leila Bicher e anche oggi continueremo ad approfondire questo argomento e inoltre vi proporremo un quiz per capire se i vostri denti e il vostro sorriso sono a rischio. Nella puntata di oggi parleremo di sbiancamento dentale con la dottoressa Leila Bicher.
1: C'è una cosa che cambia immediatamente la percezione che gli altri hanno di te: il tuo sorriso. Quando i denti sono più bianchi sorridi di più e quando sorridi di più ti senti anche più sicuro. Spesso si investe nello sbiancamento dentale, ma la vera domanda è: come mantenere i risultati nel tempo? In farmacia vedo spesso questo errore dopo lo sbiancamento. Le persone investono per avere denti più bianchi, ma poi non fanno nulla per mantenere il risultato e nel frattempo continuano con caffè, vino rosso, tè, che pian piano spengono la luminosità dei denti. La cosa fondamentale per un bianco duraturo è la routine quotidiana, ridurre il consumo di sostanze pigmentanti e utilizzare prodotti di mantenimento. A questo proposito, la linea Curacept Whitening è stata sviluppata proprio per mantenere nel tempo i risultati ottenuti con lo sbiancamento professionale, ma anche per chi vuole semplicemente preservare il bianco naturale dei denti. Il peroxidone contenuto nel dentifricio è un complesso chimico in grado di rilasciare ossigeno, agendo sulle discromie causate dalle sostanze pigmentanti, proteggendo lo smalto anche grazie alla formulazione caratterizzata da bassa abrasività. La stessa attività è svolta dal perossido di carbamide contenuto nel colluttorio, che lavora delicatamente e in sinergia col dentifricio sulle discromie dei denti. Tradotto in pratica, se hai fatto lo sbiancamento, questa routine ti aiuta a conservarlo più a lungo. Se invece non l'hai fatto, ti aiuta comunque a mantenere il bianco naturale dei denti giorno dopo giorno. E fidati, un sorriso luminoso cambia davvero il modo in cui ci sentiamo quando parliamo con gli altri. Dimmi la verità nei commenti. Sei team caffè ogni giorno o sorriso splendente a tutti i costi? O ancora, sei team vorrei denti più bianchi ma non so dove iniziare? Parliamone nei commenti.
0: Avete ascoltato Salute in 2 minuti in collaborazione con Curacept, l'alleato ideale per la tua routine di salute orale. Ci risentiamo alla prossima puntata per continuare a costruire insieme il tuo sorriso naturale.

0: This is the one. The one for fun and entertainment. The one.
1: Amici e amiche, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento. Sono felice, anzi no, felicissima, anzi no, extra felice. Perché ovviamente voi direte, mamma, sempre la stessa frase, sei felice perché sei con noi anche questa settimana. E va bene, lo so che è la stessa frase, però è la verità, è che cosa ci posso fare se sono felice quando io sono in onda con voi? E poi sono felice anche per un altro motivo, adesso vi spiego. Allora, eravamo rimasti settimana scorsa, eravamo rimasti insieme che intanto abbiamo finito il radiodramma, quell'antico palazzo di fronte al mare, ed eravamo rimasti che eventualmente da questa settimana avremmo fatto il sunto delle varie puntate. Difatti io ne avevo parlato anche con i miei tecnici regia e loro già si mettevano le mani sui capelli perché dicevano, oddio, allora ad ogni intervento quanto parlerà per fare un sunto? E io che provavo a dire, no, ma non vi preoccupate, sarà tutto a posto, parlerò poco, state tranquilli. Invece, cari amici, sono rimasta sbalordita. Oggi, in questa puntata, non possiamo fare il riassunto, perché mentre io stavo entrando in onda, è venuto, infatti sicuramente lo sentirete in sottofondo respirare. Vediamo, respira. Ecco, è venuto un ospite che mi ha deliziato con la sua presenza e quindi perché non ospitarlo in questa puntata? E giustamente lui mi dice, senti Dani, però gli ascoltatori, se hanno già seguito il radiodramma, non c'è bisogno del riassunto e chi lo ha perso è come un treno che è passato e non prende più. Ok, allora ho deciso di, va bene, non riassumiamo il radiodramma e ospitiamo la nostra mascotte. Per cui, basta DJ Dani, stai zitta e dai a lui la parola.
2: Ciao!
1: Ciao! Ciao, benvenuto!
2: Ciao!
1: Quanto tempo!
2: Ciao!
1: Ciao! Dico, quanto tempo!
2: Tanto, tanto!
1: Finita la scuola?
2: Sì, cioè, io l'ho finita prima, ma quando si può dettare.
1: Vabbè, detta, però dico, è finita!
2: Sì!
1: Prima o dopo, ma comunque è finita! Sei contento?
2: Sì!
1: Tanto, tanto, tanto?
2: Sì!
1: Contento, contento, contento? O c'è un briciolo di?
2: Di!
1: C'è un briciolo di?
2: Sì.
1: Perché?
2: Perché alcuni compagni non dico che non li rivedrò più, però non sarò più in classe assieme.
1: Oh, piccolino. E allora, però c'è una cosa che ti piacerebbe dire a questi compagni?
3: Che li voglio bene.
1: Ah, allora, fai una bella dedica a questi compagni.
2: Ciao. Non so cosa digli.
1: Digli qualcosa.
2: Mancheretti il prossimo anno, vi voglio bene.
1: Oh, visto che sai che cosa dire. Bene, allora, caro mio
2: Pino.
1: Pino! 1, 2, 3. Pino Paolino col culo a pallino. Diamo avvio alla nostra musica.

0: Siamo tornati in onda dopo la nostra sequenza musicale, sempre con il nostro
1: Piro.
0: 1, 2, 3.
2: Pino Paolino col culo a pallino.
0: Ci deve stare. Perché lui non si presenta con il suo nome, capito? Quindi presentandosi come Pino, mi viene spontaneo. Allora, a proposito di Pino.
1: Vabbè, comunque perché è nuovo, che non so come mi chiamano, mi chiamo Andrea Zao.
0: Beh, bravo, finalmente hai detto il tuo nome reale. Comunque, stavo dicendo. Allora, racconto un piccolo aneddoto comico ai nostri ascoltatori, perché ovviamente intanto loro non lo sanno che questo è il nostro motto, la nostra filastrocca che ogni giorno ci accompagna, vero?
1: Sì.
0: Ok.
1: Devo ancora lì.
0: Ah, ovvio, alla fine del...
1: scusate.
0: Alla fine del Pino Paolino col culo a pallino non può mancare lì. È come quando si fa. Marina, Antonella, la Nutella! Ecco,
1: quello. Allora, perché abbiamo fame, grazie, se no qua ti lasciamo pure a digiuno gli altri.
0: Esatto. E quindi, ovviamente, quando nominiamo Marina e Antonella, è automatico che chiediamo loro la Nutella. È giusto? Direi che. Allora, vi racconto un aneddoto. Forse tu lo sai, o non so se lo hai capito o meno. Oggi, prima di andare in onda, siccome io tra vari gruppi WhatsApp ho anche dei gruppi di tecnologia, cioè gruppi di autoaiuto, ho gruppi di autoaiuto, cioè che tra vari utenti con disabilità visiva ci aiutiamo nella tecnologia accessibile per non vedenti, e c'era praticamente un utente della chat che non sapeva come fare per modificare dei messaggi di testo. Allora io, per dimostrarglielo, ho fatto un podcast, e nel podcast ho dovuto scrivere chiaramente un messaggio nella mia chat, diciamo con me stessa, che ho dovuto poi modificare, perché l'obiettivo del podcast era proprio quello, cioè insegnargli poi a modificare. La prima cosa che ho scritto qual è stata?
1: Pino.
0: Ciao Pino.
1: Io sentivo ciao Pino.
0: Eh sì, perché non sapevo che cosa scrivere, ho detto ciao Pino.
1: Tipo ho detto cosa Pino?
0: Sì, Pino. Solo che io non ti potevo rispondere perché stavo facendo il podcast. Però sì, era proprio Pino.
1: Che... i messaggi vocali si possono modificare?
0: No, i messaggi vocali ancora purtroppo no. Sarebbe bellissimo però se si potessero modificare. Purtroppo si possono modificare solo i messaggi testuali. Ricordiamo a tutti, a proposito, visto che tu comunque sei l'unico che lo sapevi, io l'ho dovuto chiedere a te. Per chi non lo sa, di anche tu ai nostri ascoltatori, entro quanto possono modificare i messaggi scritti?
1: 15 minuti.
0: Altrimenti che cosa devono fare?
1: Cancellare il messaggio
0: e rifarlo da capo, oppure attaccarsi al
1: Drum.
0: Pino. Si attaccano al Pino, buono,
1: Sì, cioccolato dolce un po' salato.
0: Allora, caro Andrea, anticipiamo già il prossimo argomento e poi lasciamo spazio alla nostra musica, cosa ne pensi?
1: Anticipiamo la... come si chiama?
0: Il prossimo argomento? Quale sarà il prossimo argomento? Tu lo sai?
1: No.
0: E allora te lo dico io. Il prossimo argomento...
1: Quando so qualcosa io?
0: nel prossimo argomento, caro Andrea, parleremo della nascita della radio. Dato che siamo in radio, parleremo della nascita della radio.
1: Giusto.
0: Ci stai?
1: Sì.
0: Va bene. Allora lasciamo i nostri ascoltatori alla nostra...
1: musica! Pino Paolino col culo a pallino.
0: Di nuovo, 1, 2, 3. Pino Paolino col culo a pallino. Allora, cari amici, io voglio una cosa da parte vostra.
1: Che voi nelle sui social scrivete tutti Pino Paolino col culo a pallino.
0: Oppure nel nostro numero di WhatsApp mandate un messaggio vocale con Pino Paolino col culo a pallino. Va bene? Mi raccomando, e soprattutto non vi preoccupate se ci sono anche bambini, perché il culo ce l'abbiamo tutti, quindi ci sta. Pino Paolino col culo a pallino. E il I non deve mancare,
1: ok? Se no mi veniamo, mettiamo in cantina.
0: Giusto.
1: Con la cinturina.
0: Di sicurezzina.
1: E si attira.
0: Adesso vi lasciamo alla nostra musichina.
1: Pina.
0: Ina.
1: Pino.
0: Pina.

0: finiamo, punto e basta.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
2: Cari amici e care amiche, toc toc! Abbiamo ancora Andrea qui?
3: Sì.
2: Bene, sono contenta.
3: No!
2: Andrea! Dove te ne vai? No! Ho bisogno di te per la trasmissione!
3: Ho bisogno di amarti!
2: Dove pensi di andare? 1, 2, 3. Pino Paolino col culo a pallino. Ecco, io lo volevo fare alla fine, ma. Allora, caro Andrea, dove siamo noi?
3: In studio.
2: Di cosa?
3: Della radio.
2: A morire di che?
3: De caldo.
2: Bene. Giusto.
3: Giusto.
2: Allora, a proposito di radio, quindi andiamo a capire. Come è nata la radio? Grazie a chi?
3: Guglielmo Marconi.
2: Bravo Andrea, sei preparato. Ma tu lo sapevi? Ovviamente lo sapevi, perché tu sei un genio.
3: Forse.
2: Vabbè, comunque lo sapevi che Guglielmo Marconi fu colui che poi proprio ne diede diffusione, ma la scoperta ne deriva da diversi scienziati.
3: Non sapevo queste identitudine.
2: Bene, ottimo.
3: Ottimo italiano.
2: Esatto, ottima grammatica italiana, bravo. Allora, partiamo subito da Maxwell. Maxwell praticamente che cosa fece? Scoprì la teoria delle onde elettromagnetiche e la formula matematica di quest'ultime prevedeva l'esistenza di onde radio. Tali onde radio poi furono confermate da Hertz. Ciao Maxwell, ciao Hertz, condoglianze, vi vogliamo bene, condoglianze. Esattamente, però condoglianze comunque anche a loro. Successivamente a loro due possiamo tranquillamente arrivare a Guglielmo Marconi, il cui morte, Andrea, quando avvenne più o meno...
3: 87 anni fa.
2: Bene, 87 anni fa. E perché la nascita, la diffusione della radio si attribuisce a lui? Perché lui fu il primo a trasmettere con la telegrafia e senza fili a più di un chilometro. Quindi per lui devi fare un applauso.

0: Bravo. Ma non dovevi farti così male. Dovevi semplicemente fargli un applauso. Quindi salutiamo Guglielmo Marconi.
1: Ciao Guglielmo.
0: Salutiamo anche
1: Napoli.
0: Salutiamo anche Hertz e Maxwell.
1: Ciao Hertz, ciao
0: Maxwell, ciao. Sì, Martez. Chi è Martez?
1: Non lo so.
0: Va bene.
1: C'è uno su YouTube, però non c'entro niente. Non credo che sia morto.
0: No, no, speriamo di no, poveretto.
1: A 30 anni, ma...
0: No, la mia età. La mia età, per carità. La mia età, per carità. Va bene. E allora, cari amici, adesso vi lasciamo alla nostra musica e Andrea reciterà un bel motto. Mi hai ammazzato un orecchio, ma va bene. E penso anche ai nostri ascoltatori, se loro ascoltassero in cuffia.
1: Mi dispiace, però era un botto carino così dirlo.
0: Esatto. Va bene, cari amici e care amiche, io vi auguro una buona
1: musica.
0: Marina, Antonella, dove sta la Nutella?

0: Ed amiche, va bene.
1: Ok.
0: Italiano perfetto. volevo chiedervi, ma a voi piacerebbe andare a qualche concerto / firma copie? O siete stati già a un concerto / firma copie? Tu?
1: Allora, firma copie direi che non sono molto interessata a causa della mia disabilità visiva, a meno che i cantanti non mi firmino il disco in braille, dico, penso che mi interessi poco. Però concerti sì, sono stata in diversi concerti, come ultimamente, proprio l'ultimo che ho seguito è stato insieme a voi, quello di Francesco Gabbani. Poi c'è stato il concerto, ecco, di Renato Zero, abbiamo seguito insieme anche quello di Renato Zero. Poi vabbè, diversi anni fa ho seguito anche Biagio Antonacci, Mario Biondi, Laura Pausini, i Tinturia. Stavo per vedere anche Roy Paci, però poi non so mia mamma cosa è preso, quindi ce ne siamo andati a casa e non l'ho più visto. E questi almeno sono quelli che mi ricordo.
0: Allora, io firma coppia ne ho fatto una, che è stato il 2 marzo ed è stato quello di Clara
1: mentre mi trovavo a Roma.
0: concerto ne ho fatti due, che è stato quello di Renato Zero, che era piccolissimo, e uno quando è stato il dicembre a Capodanno del 2022,
1: sì,
0: credo di, che beh, / 2023,
1: esatto. L'attacco col 2023 è stato praticamente che è Gabbani.
0: Poi esatto, quello che ti piacerebbe fare a te.
1: Poi vabbè, no, dico, io mi sono vista anche Enzo Avitabile a Bologna, me lo sono dimenticato.
0: Quello che ti piacerebbe fare a te?
1: Ah, quelli che mi piacerebbe vedere, sì. Anastasia. Vabbè, fare, se potessi fare qualche concerto lo farei anche volentieri. Dettagli però. Anastasia, Giorgia, mi piacerebbe ritornare a vedere qualche concerto di Laura Pausini e perché no anche Emma. Questi insomma mi piacerebbero molto. E i Maneskin, perché no anche i Maneskin volendo.
0: Allora, io ne ho uno in particolare, quello di Joliet, poi qualcun altro non lo so, non credo.
1: Per esempio, se al posto del firmacopie ti capitasse di vedere proprio un concerto di Clara, ti piacerebbe?
0: Sì, vabbè, quello sì.
1: Ecco, quindi già è un altro cantante. E invece Andri, mi sai dire se di recente ci sono stati dei concerti?
0: Ultimo. Un altro firma copia però che mi piacerebbe andare. Come si chiama? Che ci sono stati, però non è venuta qua a Palermo, in Sicilia. Angelina Mango.
1: Ecco, vedi, Angelina Mango, per esempio, ripeto, io non il firma copia perché non mi interessa più di tanto, ma il concerto.
0: Però cioè, se avrei la possibilità, sì. Però
1: allora, io penso che se ti piace il firmacopie, cioè se volessi andare a un firmacopie, vuol dire che in qualche modo il cantante un po' ti piace. Quindi non ha senso richiedere o pensare solo al firmacopie senza il concerto, secondo me.
0: Sì.
1: Io per esempio, se vedessi, e ovviamente mi interesserebbero i firmacopie, anch'io vorrei tanto un firmacopie di Angelina Mango, e però come il firmacopie anche il concerto. Perché comunque altrimenti non ha senso, cioè ti fai firmare, cioè è come comprare un album di una solo giusto per vedere di un cantante, solo giusto per vederne il suo nome sull'album e poi magari non ti piace. Credo, almeno per me, credo che non abbia senso. Poi ognuno.
0: No, vabbè, se ci sarebbe la possibilità, invece.
1: Se ci fosse la possibilità, sì, dai, perché no? E va bene, allora Andrea, hai qualche richiesta?
0: Quelli di ultimo stai dicendo, c'è stato
1: sì.
0: Quello di ultimo.
1: Quindi la settimana scorsa è stato?
0: Sì,
1: la settimana scorsa.
0: Sì, che quelli di
1: A Napoli.
0: A Napoli, come si chiama? Così Maradona, come si chiama? Lo sì. Stadio Maradona.
1: Oh, perfetto. E allora, a proposito di ultimo, mi pare che tu hai richiesto alla regia un brano di ultimo.
0: Sì.
1: Tutto questo sei tu?
0: Tutto questo sei tu.
1: Ok, allora lo andiamo ad ascoltare,
0: sì.
1: E ci ritroviamo tra poco. Devi dire nulla?
0: mattino, Paolino, Coccola, Pallino.
1: A dopo.
0: A dopo, ciao. Marina Antonella Nutella, ricordatevi, eh.
2: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

0: play only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Allora, cari amici, ci stiamo sempre più volgendo verso la fine della nostra puntata. Caro Andrea. Bello, che pianto era. Sembrava più un campanello che un pianto, però vabbè. Allora, vi faccio anch'io a tutti voi una domanda. Parto ovviamente da Andrea, ma chiaramente la domanda la rivolgo in partenza ad Andrea, ma è chiaro che è per tutti voi. Andrea, a te piace il genere rock?
2: Diciamo.
1: C'è qualche canzone in particolare che ti piace?
2: Più che altro, se i Maneskin sono un gruppo rock, diciamo che quelli mi piacciono.
1: Sì, loro sono un gruppo rock.
2: Allora diciamo sì.
1: Ok. E c'è qualche canzone in particolare che ti piace?
2: Marlena.
1: E
2: Coraline, come si chiama?
1: Coraline?
2: Sì.
1: A me invece piacciono molte canzoni del genere rock. E adesso vi dirò anche una delle mie canzoni preferite, che tra l'altro andremo anche ad ascoltare in realtà. Però ve la dirò con un'altra domanda. Ma secondo te, e quindi anche secondo i nostri ascoltatori, quanto sono importanti le ricchezze materiali?
2: Oddio, se parliamo di soldi, è un 50-51. Cioè, che 50 sono importanti e 51 no. Perché tutti dicono che alla fine i soldi non fanno la felicità. È vero, in certe cose no. Però ci sono alcune cose che i soldi servono.
1: Certo, quello è sicuro. Ma se io ti faccio una domanda, no? Se tu avessi una barca di soldi, ok, però fondamentalmente stessi male, avresti una malattia particolare, ok? Quanto in realtà i soldi potrebbero aiutarti se il tuo male comunque non può curarti?
2: Se il male non si può curare,
1: quanto possono? Quindi la cosa più importante qual è? I soldi o comunque i regali, gli oggetti o la salute, lo star bene psicologicamente, fisicamente?
2: Il 50% servono, cioè 51% no, perché alla fine non servono a tutto.
1: Perfetto.
2: Ma in alcune cose servono.
1: Esatto. E proprio sulla base di questo, lo sai che c'è una canzone che porta il titolo di Stairway to Heaven, ed è una canzone dei Led Zeppelin, che in pratica parla un po' di questo. Cioè, nel senso che sostanzialmente dice che le ricchezze materiali, quindi soldi, oggetti, regali, oggetti costosi, questo genere di cose, anche un oggetto non costoso, ma comunque un oggetto, non fanno il benessere di una persona. C'è qualcosa di più, secondo, diciamo, i Led Zeppelin che hanno ideato questo brano, c'è qualcosa di più spirituale che rende felice una persona, che la porta, come dicono loro, verso il paradiso. Cioè lo star bene, l'essere sereni, l'aver la giusta salute, lo star bene con se stessi e con gli altri. Tu che ne pensi al riguardo di questo?
2: Star bene soprattutto sulla cosa di star bene con gli altri. Non allora, se una persona ti deve persona ti deve fare stare male, io dico di chiudere i rapporti con questa persona. Invece se una persona ti fa stare bene, secondo me, se una persona ti fa stare... Non so dirlo, io non so parlare italiano.
1: Ti fa star bene?
2: Sì. Se una persona ti fa star bene, secondo me devi rafforzarli i rapporti. Se una persona invece ti fa stare male,
1: meglio chiuderli.
2: Meglio chiudere il rapporto, anche se, soprattutto se sono amicizie tossiche.
1: Bene. Con questo chiudo chiedendoti: Hai mai avuto delle amicizie che tu ritieni tossiche? Non c'è bisogno chiaramente in radio di far nomi, basta dire sì o no.
2: Sì, cioè l'ho chiusa da poco infatti.
1: Perché comunque fanno del male a te e a chi ti sta intorno.
2: Sì.
1: Bene, anch'io ne ho avute tante, purtroppo. E amicizie invece vere?
2: Quello purtroppo... Io dico sempre, è meglio avere pochi amici, ma buoni.
1: Esatto, sono d'accordo con te. E con questa bellissima frase, detta da Andrea e non da me, perché da me può sembrare quasi una frase fatta, vi lascio con la nostra musica e vi lascio proprio con Stairway to Heaven. Ci sentiamo tra poco per i saluti.
2: Ciao!
1: E ovviamente chiudiamo con... Pino Paolino col culo a pallino. Abbiate pazienza, ma in questa puntata bisognava dirlo sempre.
2: Anche alla fine lo diremmo tranquilli. Anche Antonella, anzi Marina,
1: Antonella, la Nutella.
2: Aspetta, sembra che vengo a casa e mi chiudo in cantina.

0: to heaven.
1: Perché piangi, piccolino? Cosa ti succede?
2: È finita la puntata radio!
1: No! Tranquillo, la puntata radio tornerà presto!
2: Vero?
1: Sì! Ovviamente sì!
2: Felice.
1: Meno male! Finalmente allora ti ho fatto sorridere! Allora, per adesso salutiamo i nostri ascoltatori.
2: Aspetta! Sono molto felice!
1: Sì! Allora, salutiamo i nostri ascoltatori?
2: Ciao!
1: Che bello essere stati insieme anche oggi! E naturalmente bisogna dire che fa caldo, ma... 1, 2, 3! Pino Paolino col culo a pallino! Non manca neanche alla fine! E ovviamente, sempre l'appello vale per le due grandi donne! 1, 2, 3! Marina! Antonella! La Nutella! Non ce l'avete portata neanche a fine trasmissione! Siete delle cattive!
3: Mue!
1: Però Andrea vuole salutarvi pure prima che chiudiamo!
4: Ciao!
1: Ciao ciao! Ciao ciao ciao! Ci sentiamo alla prossima! Baci! Baci baci!
5: Mamma da bambina mi diceva sempre:

L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica, il 2 giugno un atto di libertà senza precedenti, il messaggio del Capo dello Stato, valori che ci rendono orgogliosi, dice Giorgia Meloni. L'Italia è un partner e un amico fedele, scrive Rubio, per l'80° anniversario della Festa della Repubblica, gli Stati Uniti plaudono all'aumento della spesa per la difesa. Guerra in Iran e riprese i negoziati tra Washington e Teheran, Trump ferma Netanyahu nel Libano e chiama Hezbollah per garantire il cessate il fuoco, ma gli attacchi nel sud del paese continuano. In Ucraina pioggia di bombe russe su Kiev, blackout e roghi nella capitale, almeno 18 morti, tra questi anche bambini, ordinata l'evacuazione di migliaia di civili da Kharkiv. Fermati due connazionali per la strage di migranti pakistani nel Cosentino, trovati morti carbonizzati in un'auto, sono fuggito dal bagagliaio, racconto sopravvissuto. È morta dopo due giorni di agonia in ospedale la 49enne picchiata in casa dal marito a Mister Bianco nel Catanese. L'uomo arrestato ora è accusato di femminicidio. Dopo il caldo anomalo, con temperature oltre la media, forti temporali al nord con allerta gialla in 8 regioni, precipitazioni anche al centro, sulla fascia tirrenica il sole resiste al sud. Storica tripletta azzurra al Roland Garros, per la prima volta tre italiani ai quarti nello stesso slam, Arnaldi che affronterà Berrettini e Cobolli e Auger agli assist.

quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Don't Need No Doctor è una canzone rhythm and blues scritta dai notissimi Ashford and Simpson, poi pubblicata per la prima volta nel 1966, ma il brano non ebbe il successo che meritava. Fu poi presa e registrata da Ray Charles e pubblicata nell'ottobre del 1966. Il brano così ebbe un successo planetario. Nel corso degli anni è stata ripresa da tantissime band famose. Tra le tante vi propongo questa versione di Robert Ford insieme al gruppo di Paul Persson, qui per voi a Me and Blues, I Don't Need No Doctor.

Vi ricordo che questo è sempre Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sin Costello è stato un talentuoso chitarrista e cantante blues, la cui vita e carriera, seppur brevi, hanno lasciato un segno importante nel panorama musicale. Nato a Philadelphia e tragicamente scomparso il 15 aprile del 2008, il giorno prima del suo 29esimo compleanno, Sin Costello è stato ricordato per il suo stile unico che univa la tradizione del blues con un'energia e un'espressività proprie del rock and soul. La sua storia è quella di un artista prodigioso, ma anche di un uomo che ha lottato con i suoi demoni personali, tra cui il disturbo bipolare, che ha profondamente influenzato la sua vita e il suo lavoro. Questa è Going Down, da uno dei suoi dischi più importanti, Sin Costello, qui a Mian Blues.

John Myron, cantautore, chitarrista, è una delle figure più influenti della musica contemporanea. La sua carriera inizia ufficialmente negli anni 2000. Ha attraversato diverse fasi artistiche e stilistiche, consacrandolo come uno degli artisti più versatili e apprezzati nel panorama musicale internazionale. Dalla commissione di pop, rock e rock blues alle sue incursioni nel country e nel folk. Con le sue canzoni John Myron ha saputo reinventarsi, mantenendo sempre una spiccata sensibilità melodica e una maestria alla chitarra che lo ha reso un virtuoso riconosciuto a livello globale. Questa è Dreaming with a Broken Heart, John Myron, qui a Mien Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Fondati nel 1966, i Canned Heat raggiunsero la fama grazie a loro o alla loro ampia e profonda conoscenza e passione per il blues. I Canned Heat ottennero 3 successi mondiali con i loro indie rock: On the Road Again, Going Up the Country e Let's Work Together. Si assicurarono poi un posto nella storia del rock and roll con le loro esibizioni al Montorini Pop Festival del 67 e un posto al Festival di Woodstock, o Woodstock originale del 69. In un periodo lunghissimo di attività e cambiamenti di organico, i Canned Heat sono ancora in piena attività. Questa è Going to Heaven, qui a Me and Blues, The Canned Heat.

Mentre Willie Book e Bo Corridore sono due amici da anni, da quando Bob da ragazzo gironzolava nelle vie di Chicago, Oh Yeah è un lavoro che hanno realizzato insieme alla band di supporto delle All Stars, dando così il massimo. Uno degli aspetti unici di questo album è la partecipazione come ospite di Bob Margolin, ex membro della band di Muddy Waters, il cui brillante lavoro alla chitarra è presente in circa 2-3 brani dell'album.

Questo collega tutti i partecipanti a un inafferrabile suono alla Muddy Waters, raramente raggiunto nel blues odierno. Se amate il blues di Chicago puro e duro, allora questo album vi regala sicuramente grande gioia. Oh yeah! È il brano che dà il titolo all'album, Willie Book, buon corritore qui a Me and Blues.

Mentre a soli 22 anni Bill Evans ha lasciato il segno come pianista, cantante e cantautore blues, ben è stato nominato per un Blues Music Award e due Blues Blast Magazine Award. Ben ha suonato un'infinità di live, 150 pare, abbracciando il suono autentico dei suoi eroi come Professor Longhair, Panetta Perkins, Otis Spann oppure Ray Charles. Il fascino di Ben per il pianoforte blues è iniziato quando ha dato una sbirciatina a suo padre che guardava il film autobiografico su Ray Charles. Aveva solo 6 anni. Da allora comincia il suo amore per il blues e lo strumento, e poi il grandissimo successo Believin' qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Riding with the King è un album del 2000 che vede i protagonisti B.B. King ed Eric Clapton. La combinazione delle chitarre dei due leggendari musicisti e l'atmosfera blues che viene fuori. L'album contiene sia brani acustici che elettrici, lenti e mid-tempo, con ampi spazi per gli assoli di King. Alcuni critici hanno notato che l'album potrebbe suonare troppo pulito per un album blues, ma altri hanno sottolineato che Clapton si addentra nel territorio blues in modo più profondo grazie a questa collaborazione. In sintesi, Riding with the King è un album di successo che celebra il blues. I Wanna Be, B.B. King, Eric Clapton, qui a Me and Blues.

Mentre Walk This Road è un lavoro dei Doobie Brothers tornati alla ribalta nel 2025 dopo tanti anni di silenzio come band, ma i componenti hanno fatto lavori da soli e tantissime collaborazioni come Tom Johnson, John McPhee, Patrick Simpson sono stati costantemente attivi in questo secolo pubblicando lavori di grande qualità. Ciò che sorprende, e in effetti una piacevole sorpresa, è il ritorno del cantante Michael McDonald, che ha occasionalmente contribuito alla formazione ma che ora si unisce a pieno titolo per la prima volta dal controverso On Step Closer, un album che era del 1980. Questa è Here to Stay, qui a Mia Blues, The Doobie Brothers.

Continua la nostra selezione dei lavori di Van Morrison, l'artista che riesce a produrre in quantità quasi industriali i suoi lavori. Ma la cosa più incredibile è che, nonostante i suoi anni e le grandi fatiche in giro per il mondo, la sua verve creativa è sempre al top, anzi super top direi. Remembering Now del 2025 è un ottimo lavoro dove il nostro Morrison spazia tra i generi che da anni sono la sua passione. Qualità del suono inconfondibile che cattura sin da subito l'attenzione. Questa è Down to Joy, qui per voi Van Morrison, Mia Blue.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: All'inizio era il caos. Poi un giorno...
1: Basta! Il direttore, il direttore!
0: Le chitarre?
2: Sì.
0: Ok, il basso, sì, sì. Bene. Batteria, tutto a posto, sì, tastiere. Sì, ok, sì, è tutto chiaro? Bene, possiamo cominciare!
3: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

Je reste là, cantava Laura Cain, con la quale abbiamo aperto il nostro viaggio. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Ici Douce France. La Société Intergalactique des Chemins de Fer. Laura Cain, una delle autrici giovani della grande musica francese, che con poesia rivendica le sue posizioni LGBTQ. Questa era Je Reste, lei è rimasta. E noi dobbiamo andarcene, però non possiamo rimanere qui alla stazione di Monaco Monte Carlo per arrivare a Paris Montparnasse in un'ora. E il nostro brano successivo è proprio a proposito, cioè se me ne vado e non se resto, scusami. Siamo andati a prendere una cantautrice francese che già da qualche anno purtroppo non pubblica più album, si chiama Julie Zenati, evidentemente origini italiane. Appunto questa è Si Je M'en Sors. Buongiorno, ben arrivati, buonasera, buonanotte, dovunque voi ci ascoltate, da qualunque punto del pianeta ci ascoltiate. Julie Zenati, Si Je M'en Sors. Subito dopo ci sarà Jean Chéréal con la Marée.

E la voce di Jean Chéral, che è nata in un modo abbastanza strano come cantautrice, perché lei prima si è laureata in filosofia, poi ha iniziato la sua carriera di cantante e ha iniziato la sua carriera di cantante con dei testi piuttosto audaci. Poi è ritornata forse un po' indietro, ha detto, beh, forse è un po' esagerato, ed è ritornata appunto a canzoni un po' più, diciamo così, per tutti, ecco, per tutti, non vietate ai minori. Questa era La Marée, Jean Chéral. Noi passiamo dalla Francia al Canada, mentre il nostro treno corre a tutta velocità da Monte Carlo fino a Paris Montparnasse. Lei è Gilles Barbert, canadese, con Entre nous. Subito dopo ci sarà Laura Anglade con Sam Kiermaier. Jamais je ne t'ai dit que t'ai jamais toujours. Era lunghissima, però non ti ho mai detto che ti avrei mai amato per sempre. E ti torno in italiano. Ora Gilles Barbert, Entre nous.

Una delle jazziste giovani che in Francia stanno avendo grande successo, visto che finalmente è arrivata anche in Italia, aveva partecipato ad Ancona Jazz nel maggio 2025, lei si chiama Laura Anglade, ha un bellissimo repertorio tra le altre cose, perché ha amato personaggi come Shirley Horn, Blossom Dearie, Anita O'Day, Nancy Wilson, Chet Baker, e ha delle collaborazioni, nonostante la giovane età, con dei personaggi veramente

Ingrid è un personaggio particolare perché canta quasi sempre in francese, ha avuto un grande successo in Francia e nei paesi francofoni, ma lei è italianissima, è nata e cresciuta a Guastalla in provincia di Reggio Emilia, è conosciuta davvero molto di più in Francia che in Italia. Ha avuto un brano che ha spaccato veramente nelle classifiche di vendita e comunque nelle visualizzazioni in Francia, che era Tu et Futu, e dopodiché in Francia se la sono coccolata per benino, al punto che lei ha deciso di cantare praticamente solo in francese. Questa è Souvenir de te, dopo ci sarà Jean Mas con Johnny Johnny.

Due storie completamente diverse, quasi opposte in qualche modo dal punto di vista geografico, perché Lara Louise è nata e cresciuta, che ascolteremo tra poco, in Olanda, tanto quanto Jean-Mas è nata ad Alicante, in Spagna. Poi è venuta in Italia, ma ha capito che la sua strada era evidentemente la Ville Lumière, quindi ha cominciato a cantare e a suonare a Parigi. Lara Louise invece, ispirata da artisti come Leonard Cohen e Joni Mitchell inizialmente, poi si è dedicata a un repertorio che andava dalla musica jazz al bossa nova fondamentalmente, ascoltando Astro Gilberto, Madeleine Peru, e alla fine si è convinta che la sua strada fosse il jazz francese. Il jazz francese che andiamo ad ascoltarci, Mon Amant de Saint-Jean, Lara Louise, e subito dopo la Louise ci sarà Karima Naït con Mélie.

E questa giovane olandese ha veramente una façon, un modo di cantare e un accompagnamento che è veramente tutto francese, con l'accordeon e la chitarra acustica. Era Mon Amant de Saint-Jean, Lara Louise. Allora, adesso vi voglio presentare un personaggio, una giramondo, possiamo chiamarla così, Karima Naït. Karima Naït è nata in Algeria, ha studiato conservatorio in Algeria, poi dall'Algeria è passata in Egitto, ma anche l'Egitto le stava stretto, evidentemente. Dal Cairo è passata, pensate un po', in Svezia. Da quel momento lei ha cominciato a lottare per i diritti civili delle donne arabe e delle donne nordafricane, fino a che è passata poi a Parigi e si è fatta conoscere molto molto bene. Questa è Mélie, Karima Naït, e dopo di lei ci sarà Laurie d'Armont con la Traversée du Désir. Ci ascoltiamo Karima Naït.

La traversée du désir, Laurie Darmon, cantautrice parigina, nata nel 1991, quindi una delle nuove voci della musica francese. Non è tra le nuove voci della musica francese invece il gruppo delle Négresses Vertes, che è un gruppo nato come gruppo rock punk, nato nei sobborghi di Parigi nel 1987, dove vengono cacciati, letteralmente buttati fuori dai buttafuori, scusate il bisticcio di parole, dei locali, chiamandoli Négresses Vertes, proprio un dispregiativo, negri verdi, è un modo molto xenofobo, molto dispregiativo. Loro lo hanno riportato, ispirato alla ragazza cinese, il pittore Vladimir Tchetchkov, noto per il colore verdognolo del viso del soggetto, e anche la cosiddetta Mona Lisa del kitsch. È l'anno in cui pubblicano, il 1988, anni in cui i Gypsy King mischiano rock e musica zigana, così come i Mano Negra con la loro pacianca. Quindi iniziano con rock, ska, reggae, e poi si portano sempre di più verso il successo europeo che arriva nel 1993. Ascoltiamo le Négresses Vertes con questo brano che è uno dei loro maggiori successi, Sous le soleil, sotto il sole.

E con le Négresses Vertes abbiamo superato i tre quarti del nostro viaggio con il nostro Douce France, il nostro treno che a tutta velocità è partito dalla stazione di Monaco Monte Carlo per arrivare a Paris Montparnasse. E uno dei personaggi che la musica francese ha avuto di grande successo a un certo punto poi è sparita, abbiamo capito perché è sparita, perché si è data alla famiglia volontariamente, e si chiama Julie Pietri. È evidente anche in questo caso la provenienza italiana. Julie Pietri è nata in Algeria, però da genitori francesi all'epoca della colonizzazione francese. In seguito all'indipendenza dello Stato nordafricano si trasferisce a Parigi e inizia il suo percorso che la porterà a cantare insieme a Sacha Distel e Herbert Léonard, stiamo parlando della metà degli anni 80, fino a diventare appunto negli anni 90 una stella di successo. Il suo pezzo probabilmente più famoso è quello che vi stiamo per fare ascoltare, Eve Lève Toi, e poi ci sarà Kimber Rose con Fleur de Peu, e arriviamo quasi quasi verso la fine del nostro percorso e quindi all'arrivo a Paris Montparnasse. Per adesso Julie Pietri, Eve Lève Toi.

Il nostro treno ha corso davvero in fretta quest'oggi, caro Marlan Castan de Finistère, Eve L'Etoile, Julie Pietri. Siamo arrivati alla stazione di Paris Montparnasse, quasi, vediamo da lontano la Tour Eiffel, e adesso ci rimane che ascoltare Kimber Rose con Fleur de Peau. Fleur de Peau è appunto a fior di pelle. Kimber Rose è una cantante che è anglo-ghanese, che però ha trovato terreno fertile anche nel mondo francofono. L'ascoltiamo, e con questa Franz Di Maggio con Douce France vi saluta. Un bisou a tout à l'heure.